Heavens, è il mitico Kawarobi per Rai Donne, il programma dedicato alla passione per le due ruote. Lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Rai Donne vi aspetta!

0: bocche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cromiro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

termine diritto alla resistenza, perché affrontavamo un periodo difficile, un periodo in cui

mi hanno arrestato l'8 a sera e mi hanno condotto in carcere. La permanenza a Regina Coeli è stato il periodo più brutto. 16 giorni di isolamento assoluto. Il letto era sudicio, le lenzuola adoperate e la stanza formicolava una gran quantità di insetti. Non avevo nemmeno nulla da leggere. Poi mi è stata comunicata un'ordinanza che mi infliggeva 5 anni di confine, senza nessuna spiegazione. Soltanto a Palermo mi hanno comunicato la destinazione. Sono stato destinato all'isola di Ustica.

0: ti stringo con la più grande tenerezza.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la dialisa.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. Estación Nacional.
8: Radio Romea Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio no parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Radio Pirata. La radio nella radio.
15: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
16: La radio, compagna di sempre.

0: bravo pullastro.
1: Io mi ricordo
0: le mattine in tempo di elezioni alla villa comunale. Beh, si parlava, no? Si discuteva e lo vedevi sempre in prima linea. Cinque anni fa mi dicette: io quest'anno voto per la destra. Ma sì, valori forti, tradizionali, coraggio, pulizia nelle strade. Ma l'anno scorso invece mi dicette: No. Adesso conviene votare per il centro, amici e doroteici e occidentalissimi valori. Solamente 3 giorni fa mi venne incontro gridando: basta, basta, sono cambiato quest'anno

0: commozione. Lo rimpiangono in ordine di crescente sciacallaggio la vedova, Madame Cocodet, i figli, i tre pulcinoni, sua madre vecchia gallina e il suo compagno buon brodo, suo cognato Gianni Gappone,
1: sua sorella Farona, la sua amante Lisa Locca,
0: l'orchestra del divino Erlinghigno, lo zio Polpotto, il sindaco benemerito Jean Fenicotaco, l'assessore alla cultura Rodolfo Iena con moglie, l'assessora all'economia Marcella Bella Iena Piangens.

0: Oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli, è riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

E allora guardami, guardami, guardami e ascoltami. Ti dico guardami, guardami, guardami e ascoltami.

sole che sponde, voce che conti, t'ascuto e rido, tu dici che abbi sempre ma non ti credo, tali sto cielo, sono ancora in volo la ceduzzi, ali e colora, negli s'allontanano senza premura. Stanchi parole, lunghi e ritti versi, muti pensieri,

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi all'imbrunire. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace per curare davvero la tua normalità.

diverse parti. Si tratta di un rarissimo esemplare di pesce ombrello che è stato avvistato ed è solo prerogativa di questi spiaggi. Chissà se avremo la fortuna di vederlo, eccolo!

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

questo tuttora al posto delle orecchie c'ho due top. Ripenso alle notti con la testa sul mio pianoforte, a suonare quei tasti anche in preda a rabbia e lune storte, cercando la perfezione in qualsiasi metrica e verso. Iniziarono i primi dubbi, se fossi io quello diverso. Di porte me ne han sbattute tante in faccia, troppe volte. Il bimbo con le paranoie serrate dentro la cassaforte, ma uno stronzo ci deve per forza essere, che prova a strapparti la tela che cerchi di tessere.

vita. Io che son così insicuro che scrivo i testi a matita. Viaggerò per la mia meta anche se le gambe non reggono, mentre il freddo che è dentro di me pian piano si intensifica. Io continuo ad urlare e tutti gli altri non mi sentono. Lo sai che tutto ciò che non ti

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su LEDA.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.
2: Open your eyes, look into mine. With just one stare, I know I'll be fine. Open those lips, lock them with mine. With just one kiss,

0: Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Aquí nacieron paroli accanto.

radio. Viva, viva, applausi. Batti le mani. Atterraggio in corso. Confusione mentale.

0: Scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe.

sentimento vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto maranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani s'andò in combattimento, non s'andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi s'andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: funky. Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials.
2: Adesso invece di uno di questi duetti di merda, di questi riarrangiamenti, prendiamo proprio una sigla originale, la Dolce Che.
3: Un sorriso che non si spegne mai, Dolce Che a tutti porterà.
2: Che parterà de Ruao.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Ciao, ciao, ciao, sei la tua. Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Team Radio.
2: Torna Team Radio per parlare del Gran Premio del Belgio sullo splendido circuito di Spa-Francorchamps. Gara vinta da Kimi Antonelli, secondo Charles Leclerc, terzo Max Verstappen, quarto posto per Lewis Hamilton, il quinto per Oscar Piastri, ritirato George Russell per un incidente con Lewis Hamilton poche curve dopo la partenza. La partenza di Verstappen che ha superato Antonelli, Leclerc che ha superato Russell che poi si è toccato con Hamilton ed esce di pista. Ne parliamo con Mirko Genovesi, F1 come nessuno. Ciao Mirko, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, ciao Simone, ciao a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
2: Buongiorno Simone Giannotta.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Oggi in condizioni precarie di linea, di lavoro, oggi precario in tutto. Simone potrebbe abbandonarci da un momento all'altro, come si dice. Allora, Simone, partiamo proprio da te. È giusta la penalità per Hamilton che si è toccato con Russell?
4: Bella domanda. Io penso sia un incidente di gara.
2: Sì, anche perché soprattutto
4: ai primi giri, sì. L'hanno stracommentato, sono abbastanza i momenti che ci sono stati anche quei piloti, sì. E probabilmente l'hanno penalizzato per aver rovinato la gara di Russell.
2: Sì, probabilmente se non si fosse
4: non era una cosa da penalizzare.
2: Esatto, probabilmente se non si fosse ritirato e comunque non fosse stato Russell, che vogliamo dire che comunque è in lotta per il mondiale, probabilmente viene considerato un incidente di gara, no Mirko?
3: Allora, lì il concetto, mi fa strano per tante cose, perché non è la prima volta che vediamo, soprattutto stiamo alla quinta curva del primo giro, quante volte abbiamo visto usare questa scusa quando non hanno penalizzato qualcuno, no?
2: Sì.
3: Era un incidente di gara, siamo al primo giro, le ruote fredde, perché poi in tutto questo non c'è nessuna malizia da parte di Hamilton, perché? Perché poi il problema si è generato dal fatto che gli è partita la macchina in realtà.
2: Sì.
3: Gli è partita un po' dietro, lui ha dato dei controsterzo, quel controsterzo è quello che tutti imputano come
2: ha girato il volante per andarlo a prendere.
3: Esatto, quindi è una di quelle cose che abbiamo visto un miliardo di volte come giustificativo quando non viene data una penalità, però io non so perché, secondo me Hamilton
4: aveva spazio a sinistra,
3: sì, c'aveva anche spazio. Ma a me mi sembra che Hamilton sia entrato in quel cono un po' alla 5 secondi a Vettel, capito? Cioè, nel senso che ormai lui le via tutte le penalità, non gliene fanno mancare una. Guarda, non gliene fanno mancare una. Poi mettiamoci pure che questo weekend è stato un weekend un po' particolare per Ferrari da questo punto di vista, perché comunque se ne esce pure da Spa con 40.000 euro di multa, 10.000 perché si sono dimenticati di riconsegnargli le gomme in FP1 e 30.000 perché Hamilton gli hanno dato il verde quando il meccanico stava lì a regolare l'ha sdraiato per terra. Quindi se ne è uscita pure con 40.000 euro di multa a Ferrari, quindi insomma, è un weekend un po' particolare. Per fortuna, e stranamente, devo dire, proprio molto stranamente, non hanno dato anche la penalità a Leclerc, sì, per una cosa che era più o meno simile, anche se in quel caso lì Piastri stava parecchio dietro, c'aveva tutto il cordolo per salire sopra eventualmente come spazio,
2: sì,
3: quindi pure lì c'era eventualmente, sì, però anche lì pure Leclerc ha fatto un leggero movimento verso sinistra, però pure lì borderline, se vogliamo, visto che a Hamilton gli è partita la macchina per il posteriore che gli è partito, forse è più scusabile Hamilton che Leclerc, che era un movimento diciamo quasi volontario, no?
2: Anche perché sul rettilineo, sì.
4: Ma impercettibile, tra l'altro.
3: Sì, ma c'era spazio
4: nel retropodio. Lui ha detto che era calcolato, gli ha chiesto Max, e lui ha detto sì
3: vabbè. No, vabbè, lì si stavano a piangere perché hanno visto il momento.
2: Ha fatto una faccia Leclerc, non se l'aspettava.
3: No, tutti e due, ma pure Verstappen e Antonelli. E Antonelli l'hanno guardato e, sì. E Verstappen, che è uno che queste cose le fa e le sa, gli ha detto, vabbè, questo era tutto calcolato, no?
2: Sì, è vero. Ha rischiato anche Leclerc una penalità, è stato sotto indagine Simone. Comunque ha fatto una ottima gara Leclerc. Sì, la fortuna della virtual quando poi è passato in testa su Antonelli, però Leclerc ha fatto una gran gara, Simone.
4: La fortuna sì, ma la fortuna la devi prendere ed essere nel punto giusto, nel posto giusto, essere competitivo e tutto quanto.
2: Anche perché c'era stata una virtual... tre minuti prima,
4: è durata niente,
2: neanche il tempo di finire il giro.
4: Quindi diciamo che la Ferrari era lì, aveva con le gialle sembrava un pochino meno competitiva che con le bianche, però era lì e quindi poi la fortuna se l'è anche costruita,
2: Sì.
4: Cioè poi ogni tanto pure che capiti alla Ferrari che siamo sempre
2: ogni
4: sul lato sfigato
3: ecco, io quello che mi fa rabbia è che poi dopo, vabbè, l'abbiamo visto pure in diretta, no, perché succede, no, sta cosa non la devono fare, penalizzano le cose, cioè io dico, voglio dire, a Ferrari, ma soprattutto a Leclerc, 100 miliardi di volte è successo che a lui la virtual safety car o la safety car l'ha portato dietro e poi alla fine danno e beffa, perché poi quando finiva dietro alla fine veniva criticato perché era finito dietro, no? E quindi era andata male la gara. Quindi io dico, per una volta che è capitata positivamente, poi è sempre memoria corta, no? Perché allora Verstappen si gira, ma sbatte al muro, ma riparte. Quell'altro Russell, tutti quanti si spadafasciano e lui vince le gare oppure arriva secondo. Cioè, e tutti a dire, la fortuna aiuta quelli forti. Però una volta che capita a Ferrari, però non va bene la fortuna, lui non si sarebbe trovato lì, eccetera. Ho capito, figli belli. Allora mettiamoci d'accordo su come vogliamo trattare queste casistiche. O è fortuna che aiuta gli audaci, aiuta i bravi, aiuta quelli che ci si trovano, oppure bucio di culo per tutti e allora pace e bene, no? Insomma, cioè, no, non è corretto avere sempre due pesi e due misure.
4: E poi non riesco a capire,
3: visto che la Ferrari è sempre stata la nazionale italiana, no? Sì. È sempre stata la più amata nel mondo, non solo in Italia, ma nel mondo. Io non ho capito perché sto momento, io sono convinto che se vincesse il mondiale la Ferrari e vince il mondiale Antonelli, ci saranno due modalità di narrazione completamente diverse.
2: Sì,
3: ma completamente.
2: Sì. È stata completamente scavalcata da Antonelli.
3: Se Ferrari fa prima e seconda e fa una doppietta, ci sarà un Ferrari bravo, ha fatto doppietta, ma se vince la settima di seguito Antonelli, cioè scoppia il putiferio, una cosa.
2: Sì.
3: E io non l'ammetto, perché poi danno colpa ai tifosi Ferrari che sono troppo ferraristi, no? Questa cosa la stanno creando loro, la diatriba, la problematica, perché io ho sempre detto, se non vince Ferrari, per me va bene che vinca Antonelli, non ci sono problemi, sei italiano, è chiaro,
2: certo,
3: no? Come
2: certo.
3: Quando c'era Fisichella, come quando c'era Trulli, però tutto questo che ci stanno mettendo sopra come pepe e sale sta rovinando l'insalata, non so se è chiaro.
2: Sì, troppo, quando è troppo diventa...
3: Stanno creando ancora di più, stanno creando ancora di più questa scissione delle tifoserie e a qualcuno che magari come me dice ok, se non è Ferrari che sia Antonelli, sta cominciando a venire pure meno, perché vedo troppo accanimento da quella parte. Cioè, mo dice è forte, per carità, poi dopo tutti dicono ma vedi che Russell non va, quindi non è solo Antonelli che è forte. Io non lo so, ce la vogliamo fare la domanda, ma su quella macchina l'abbiamo fatto l'anno scorso con McLaren, su quella macchina se ci mettiamo sopra Verstappen, su quella macchina se ci mettiamo sopra Leclerc,
2: non
3: su
2: li
3: quella
2: vedi
3: macchina
2: più.
3: Se ci mettiamo sopra Hamilton,
2: scappa.
3: Cioè,
2: certo.
3: Voglio dire, no? E cioè, quindi, ieri sul drift, ieri il sorpasso e il recupero, e poi tra l'altro comunque siamo rimasti lì, a differenza da altre volte che sono scappati via e non hai visti più e ci siamo presi 20 secondi,
2: sì.
3: Questo non è successo,
2: sì.
3: Eravamo lì e siamo stati 5-6 giri in overtake mode sotto il secondo, quindi sì. Significa che il passo c'era, Però se non c'era il fatto del power bank che si svuota, perché purtroppo finiscono il power bank e addio, se non era il power bank che si svuota, ma tu questo passo non lo fai nemmeno mai. Cioè, e poi vabbè, lasciando sta che abbiamo visto un gran premio, l'abbiamo detto pure fuori onda, poi ci siamo dimenticati all'inizio, per dirlo in maniera generale, un gran premio de Spa rovinato, e non si può sentire dagli onboard, non si può sentire sì, sì, dagli onboard, una Mac sembra nei pandini in salita che quando imboccano il rettilineo partono forte e poi dopo sei costretto a scalare due marce si posa lì,
5: sì, sì,
3: cioè una roba,
5: l'ultimo tratto.
4: Mirko, sai qual è il problema pure? È che non c'è niente che ti aiuti a capire cosa succede elettricamente su ste macchine, c'è solo una cosa che ti fa vedere quanto è carica la batteria, ma e non ti fa vedere cosa,
3: non ce la fanno
4: cosa
3: vedere,
4: usi, cosa, quando usi una cosa, quando usi l'altra, perché se tu cominci a seguire pure strategicamente cosa fanno, potrebbe diventare anche interessante guardarlo. Ma così, no, guarda, dove tu non sai che cosa succede,
3: un esempio
4: queste
3: su
4: macchine
3: tutti,
4: che
3: ma
4: non vanno niente, ma voi è uno schifo.
3: Ma voi ve lo siete spiegato, perché questa è una cosa importante, perché poi bisogna dirle le cose, ma voi ve lo siete spiegato come ha fatto Leclerc a momenti andasse a mettere primo, partiva dietro a tutti lì. E al Kemmel sembrava che li sverniciava tutti, sì, dice, sì, ma come hanno finito tutti l'energia? E lui dice, no, l'ha detto proprio in un'intervista, c'ho avuto un deployment incredibile, sì, che a un certo punto non sapevo manco io fino a dove potevo arrivare.
5: Come controllarlo? Cioè,
3: sì, infatti c'è Verstappen che ha detto, io stavo lì, stavo a fare la mia strada, e a un certo punto ho visto un missile rosso, dico, ha detto proprio fammi scansare, perché qua se no va a finire che famo il botto. Quindi perciò ti dico, è tutta boh, non lo so, io torno a ripetere, se devono essere macchine da 1000 cavalli, io ci devo avere 1000 cavalli dall'inizio del rettilineo alla fine del rettilineo, poi so io che decido quando
5: come
3: freno,
5: gestisco,
3: quando
5: certo,
3: accelero,
5: certo,
3: quando, però io ci devo avere, cioè non è possibile, senti sti motori uscire a Puon, l'hanno fatta in pieno, ma non perché come gli anni passati, oh, il coraggio te fa buono,
5: c'erano i cavalli,
3: ma perché stavano col braccio fuori la sigaretta, cioè voglio dire, no, arrivavano all'ultima chicane che praticamente la facevano a parcheggiati, sì, cioè non so se poi c'è Leclerc che vabbè a bandiera gialla che ha beccato un qualifica, va bene, ma ha alzato che è sceso dei 30 dei 20 km, c'è, cioè, niente, perché praticamente stavano già parcheggiati,
5: sì,
3: quando ha fatto la chicane, quindi no, veramente veramente bro. Ma poi soprattutto un chilometro prima dell'ultima chicane tu li sentivi proprio, era proprio, sì, finita, ma dopo, sì, sì, dopo sentivi proprio
5: e dovevano,
3: cioè,
5: scalare
3: solo i 400 cavalli due ciucci in cammello che gli erano rimasti, cioè non c'era proprio più niente, no, veramente brutto brutto brutto brutto, lasciatemelo dire,
5: sì,
3: quindi so, ecco per cui tornando poi a tutti i discorsi che stavamo a fare prima, chi vince, chi, cioè è tutto un po' un colpo di fortuna, perché se stai sulla guarda, vedi che ve la faccio ancora più brutta, perché c'era Perez che ha fatto un'intervista dicendo, c'è Hülkenberg che non ha avuto mai l'occasione di averci una macchina nemmeno dei midfield, sempre delle retrovie, eppure un gran pilota, ha fatto solo un podio, che io ti dico, se ci metti Hülkenberg su quella Mercedes sicuramente andrebbe forte,
5: sì,
3: cioè per dirti. Poi per carità, Antonelli sa gestire bene le gomme, è stato freddo nel non attaccare subito, sì, e cercare di prendere il tempo piano piano, non ha stracciato le gomme, tutto quello che ti pare, cioè c'ha la stoffa sicuramente del campione,
5: sì,
3: è Gagliardo, sì, sono contento, è già uno degli italiani più vincenti della storia, perché già è arrivato lì, non so quante gliene mancano per raggiungere,
5: ha frantumato tutti i record, e quello lo sentiamo tutti i giorni,
3: ma benissimo, sono contentissimo, ma noi siamo rimasti ancora a Fisichella e Trulli, quindi figurati,
5: sì, certo,
3: per quelli come della nostra generazione, poi se volevamo andare più indietro c'è Patrese e robe varie, ma insomma siamo rimasti a quelli, quindi vedere questo per noi è super,
5: sì,
3: come si dice, vinciamo comunque, se vince Antonelli vinciamo comunque come,
5: sì,
3: italiani,
5: certo,
3: però non ci distruggete la storia, non ci distruggete i miti, non ci distruggete, anche perché i piloti passano,
5: sì,
3: capito, dal 1950 oggi raccontiamo Fangio, raccontiamo Jim Clark,
5: Ascari,
3: raccontiamo
5: tutti, sì,
3: tutti Ascari, tutti quelli, però Ferrari sta lì,
5: sì,
3: cioè, capito che ti voglio dire, quindi ecco, non esageriamo, ecco, questo è il messaggio mio, poi insomma.
5: Tra l'altro la scuderia Ferrari in classifica sta messa molto bene, Hamilton è secondo, insomma comincia a esserci anche soprattutto per la squadra il secondo posto, ma se la Mercedes arriva sempre una sola macchina, diciamo che ci sono buone possibilità per il campionato mondiale costruttori, Simone.
4: Sì, quello è molto aperto, ma in realtà è aperto anche quello
5: piloti.
4: Però quello costruttori vedo una Ferrari molto consistente e loro arrivano con una macchina, difficile che arrivano con due ultimamente.
5: Sì, in effetti è quello.
3: Dimmi.
5: Vai.
3: No, vai, scusa, pensavo che avevi finito, vai.
4: Vai, no, vai tu, che... Ma non ho perso filo, ma...
3: Perdonami, pensavo che hai finito, ho sentito, come si dice, la pausa celentaniana e mi sono buttato in mezzo. No, io invece ti dico che se vai a guardare ci sono più punti di differenza nel costruttore che in quello piloti, quindi cioè, sono molti, per i piloti sono circa 50 e invece i costruttori insomma sono una settantina, quindi insomma, però considerando che per quello costruttori e se sommano i punti delle due macchine, certo, come dicevamo prima, quindi c'è molta più possibilità. Ma se io vado a guardare, io faccio sempre i confronti un po' con la storia, anche per consolarmi, no? Diciamo, per certi versi. Se vado a vedere il 2024, la Ferrari è arrivata a Monza, che c'aveva una fracca di punti di differenza rispetto a McLaren, e abbiamo recuperato tantissimo. E siamo arrivati ad Abu Dhabi a giocarcelo in una manciata di punti. E invece questa è una Ferrari che già da adesso, a meno che non si perde dopo, già da adesso invece sta lì con più vicinanza e con più possibilità. Certo, bisogna vedere come arrivano gli altri, perché poi è chiaro, l'importante sarebbe almeno metterne sempre due davanti a una delle due Mercedes.
5: Sì,
3: no?
5: Certo.
3: Quindi poi se devi perdere quello piloti, ok, però diciamo per quello costruttori basta metterne due davanti all'altra delle Mercedes.
5: Sì, anche perché
3: sta cosa
5: di
3: Russell non lo so. La cosa di Russell non so quanto va avanti, perché secondo me alla fine piange, per carità, sei inondata tutta l'Inghilterra, però un po' di ragione secondo me ce l'ha. Guarda che il Team Radio, quello quando ha fatto un incidente con Hamilton, che lui ha detto io scagiono Hamilton perché è stato un incidente di gara, eccetera, sì, eccetera, perché lui dice io là non mi ci dovevo trovare perché io non ci ho avuto batteria, quindi non sono riuscito a scappare via, quindi mi sono trovato a fianco a lui perché non ci ho avuto motore. E infatti c'è il Team Radio che hanno censurato, che dice il sacco e biasteme, dice cazzo perché stava a zero batteria, perché non c'avevo deploy, eccetera eccetera, quindi qualche problemino pure lui ce l'ha. All'ultimo ha detto una cosa di quelle che di solito hanno detto i vari Perez, hanno detto i vari secondi piloti, quando dice voglio solamente una macchina uguale a Antonelli, e quindi queste sono cose particolari che secondo me prima o poi, come si dice, prima o poi arrivano,
5: lì
3: prima
5: Toto
3: poi
5: Wolf,
3: dopo li cambiano.
5: Dopo la gara, quando l'hanno intervistato, ha detto il problema che ci abbiamo, lo ha ammesso, ma il problema di batteria, problema di vari problemi di batteria, appunto.
3: Ma su Antonelli hanno cambiato il motore, a lui non gli hanno cambiato, nonostante si lamenta già da due gran premi, voglio dire.
5: Sì,
3: è strano.
5: Sì.
4: Però lui c'ha un motore in meno nel giro, quello che si è l'ultimo che si è rotto non è recuperabile da quello che
3: si è. Sì, infatti lui è uno di quelli che rischia penalità poi da oggi. Beh, ma cominciano ad arrivare pure quelle penalità, perché dobbiamo anche mettere questo nel computo del campo, perché anche questo fa parte del campionato, d'altronde hanno messo le regole per quello, e quindi se tu consumi più batteria o consumi più motori cominci a pagare conseguenze, quindi è importante anche quello che piano piano arriva per tutti, soprattutto per i motorizzati Mercedes, fino a mo' hanno avuto il vantaggio, sì, ma c'è anche quello, e quindi mo non so se l'hanno corretti e non gli succede più, però di fatto prima o poi a giro li devono pure cambiare questi motori.
5: Sì. Senti Mirko, una cosa, perché la Ferrari non dice a Hamilton quando ha la penalità da scontare? Non è la prima volta che succede, cioè hanno come fosse una paura nei confronti di Hamilton, e probabilmente in questo Gran Premio magari serviva dire che aveva 5 secondi di penalità, poteva superare Leclerc e scappare per recuperare rispetto a Piastri. C'è questa paura di dover dire a Hamilton che hai 5 secondi di penalità. Io non la capisco.
3: Posso dirti che secondo me hanno capito, o conoscono, o Vasser che lo conosce, hanno capito il carattere di Hamilton. Hamilton è uno di quelli che se vede che non c'ha più possibilità di fare un cazzo,
5: molla tutto.
3: Molla, cioè si mette lì, fa il suo passo e finita la storia. Se lui invece sente l'odore di podio, l'odore di... lui ci ha creduto fino all'ultimo magari anche. Poi infatti sì, quando che non ci ha creduto più, quando ha visto che non poteva riacchiappare Verstappen, si è plafonato.
5: Sì.
3: Quindi lui se vede l'opportunità di un podio, di una vittoria, di una cosa, non lo diventa hammer time, diventa, no? Ma se tu gli dici, per esempio, in quel momento gli dici c'è 5 secondi di penalità, lui poteva mollare il colpo.
5: Sì.
3: E mettersi lì. Secondo me è una questione psicologica.
5: Sì.
3: Una questione psicologica, per quello non glielo dicono subito, glielo dicono quando serve. Mo per esempio, mo te faccio per farti capire, no? A lui voleva la regolazione dell'ala,
5: sì,
3: quando era al pit stop. Poi siccome è successo sto fatto del safety car, cazzi e macchi, e poi l'ha messo sotto quello che doveva mettere l'ala, sì, perché sì, quello hanno fatto scattare il verde, lui stava per mettere l'ala, era proprio la mansione di quell'omino lì, era quella di mettere l'ala a posto, ma l'ha messo sotto. Ma nonostante l'ha messo sotto, si è preoccupato,
5: sì,
3: per
5: sì,
3: carità,
5: sì,
3: come
5: assolutamente,
3: sta bene stamattina.
5: Sì.
3: Però durante tutto il periodo ha detto, vabbè, dice serve più passo, vabbè, ma con l'ala che mi avete
5: sì,
3: dato...
5: Sì, prima ha chiesto, siete riusciti a regolarmi l'ala? Quello dice no, perché lo hai investito.
3: Poi fino all'ultimo,
5: poi
3: fino all'ultimo non ha fatto altro che
5: sì,
3: lamentare.
5: Sì, è vero, è vero. Poi ha cominciato, ma con l'ala così non posso fare niente, non ci riesco, la macchina va a cominciare.
3: E quindi vedi che caratterialmente è uno che gli devi dare cose un po' per volta, cioè gli devi centellinare quelle giuste, quelle motivarlo in qualche modo, perché se lui non è motivato, se non vede la carota davanti, il bastone gli fa niente, quindi gli serve la carota davanti, e se lui non la vede è brutto. E che 5 secondi di penalità all'inizio già pensi, ecco là, me ne vado a finire dietro, faccio il settimo, ottavo posto, c'è uno.
4: Però secondo me potevano informare Leclerc e farlo passare subito a Hamilton, che aveva un buon passo, poi dopo che Leclerc l'ha chiuso si è messo dietro e si è anche distanziato.
3: Ma Leclerc sentiva aria pure lui, che scherzi.
4: Ma Leclerc dice, guarda, Hamilton a 5 secondi di penalità, lascialo passare che va a sfogare, tu lasci passare, distrugge le gomme, ma fa il culo, tanto ribassi avanti.
3: Non lo so, sarebbe già un... cioè, anche lì lo metti, anche lì lo fai sembrare un secondo, non lo so come dirti, è un equilibrio sottile, è meglio che... se lo sorpassava, ma è un equilibrio sottile, dici guarda devi far passare Hamilton, questo non... Beh, anche se te stai a giocare la 19ª e la 20ª posizione e ti dicono fa passare il compagno, te rode il culo, c'è poco da fare.
5: Sì, quello sì. Quello
4: sì. Sì. Certo che se poi era passato Hamilton davanti quando c'era la virtual, avremmo perso tutto, perché le carte dovevano aspettare i 5 secondi.
3: Capito, cioè... dopo fa la fine di Monaco che Leclerc si è fatta la penalità insieme
5: sì,
3: a Hamilton.
5: Sì.
3: Sapete,
5: rifarlo un'altra volta non si può.
3: No,
5: è andato, è andata bene così.
3: Sì, per ora va bene così. Ci sarà un momento che, viste le distanze, Leclerc c'ha 70 punti, Antonelli, Hamilton ce n'ha una cinquantina. Ci sarà un momento che se staranno così, a un certo punto ogni punto è utile, e se è così si dovrà mettere a servizio pure Leclerc. Però non è ancora questo, non era ancora quel momento là, l'altro giorno, poi vedremo.
5: Sì. Senti, la McLaren ancora una volta impalpabile, anche se Norris ha fatto il giro veloce, aveva un passo gara, ma già dalle prove libere. Piastri non si è visto, probabilmente il contatto con Leclerc lo ha un po' penalizzato, da lì ha cominciato un po' a perdere il passo, ma probabilmente non ce l'aveva. Norris aveva un gran passo, veniva da dietro una penalità di 10 posizioni in griglia. Che ha questa McLaren, Mirko, secondo te?
3: Allora, La prima cosa che voglio dire a tutti i tifosi ferraristi è: dobbiamo avere lo spirito di Andrea Stella, perché Andrea Stella, finita la gara, ha detto: signori, noi siamo ancora in lotta e ci hanno 14.000 punti di distacco.
5: Sì, sì,
3: quindi
5: sì.
3: Ecco, dovremmo, invece che stare ogni volta a criticare, a giudicare, a fa bene, male, sopra e sotto, dovremmo cominciare invece a essere positivi, no? Come diceva un vecchio comico, positivi, dovremmo essere positivi.
5: Sì.
3: La McLaren, per andare alla domanda che mi hai fatto, la McLaren in questo Gran Premio non era male, ha caricato tantissimo, quindi ha cercato di sfruttare la zona settore centrale, quello più guidato, sì. E magari perdeva qualcosina sui dritti, però comunque nel complesso, nell'equilibrio andava molto forte, tant'è che infatti Norris ha rischiato di fare la pole position, ha fatto sicuramente un gran bel giro secco, però per esempio sul passo gara io farei più riferimento a quello che è andato su Piastri, ammesso che Piastri è sempre un po' ombrato rispetto al passato, sì. Però perché dico bisogna valutare un po' più quello di Piastri? Perché quello di Norris è stato strategicamente diverso, perché Norris è partito che come bianche, ha allungato tantissimo lo stint,
5: sì, certo.
3: E sul finale, perché c'aveva ancora il passo buono anche rispetto agli altri, ha fatto anche il giro migliore, perché montava le gialle sul finale con una
5: macchina
3: scarica.
5: Sì.
3: Quindi ecco perché alla fine, se vai a guardare il computo, dici ammazza che McLaren che c'aveva Norris sotto. Eh no, perché è partita con la bianca, ha allungato tantissimo, sapeva che partiva dietro, e ragazzi parliamoci chiaro, con queste macchine col power bank, no? Da dietro recuperare è facilissimo, perché quelli dietro stanno tanto dietro rispetto ai top team. Mo McLaren sta un po' lì, però gli altri dietro li sorpassi come aria fresca, no? E quindi ecco lì che la prima parte con la bianca l'ha premiato sui sorpassi per riportarsi sotto, la seconda parte con la gialla l'ha premiato perché a macchina scarica con la gialla sotto era più performante.
4: Mirko,
5: vai Simone.
4: Adesso non mi ricordo, ma a me sembra che, come si chiama, Norris abbia superato Piastri che stava ancora con le gialle.
3: Lui c'aveva ancora le bianche.
5: Che
3: sì,
5: stavano sì. Nel momento loro migliore, tra l'altro.
3: La gialla una certa perde, sì. Perché la gialla è ovviamente più morbida, e quindi si sapeva che avrebbe avuto un crollo sicuramente prima rispetto a una bianca. Quindi lui c'aveva la gialla che stava a finì, quello c'aveva ancora la bianca che ancora tirava, e l'ha ripreso e l'ha superato. E poi ti ho detto, sul finale c'aveva la gialla lui, che ovviamente è più performante. Ci hanno fatto tutti bene o male 20 giri circa con la gialla,
5: sì,
3: lui
5: sì.
3: Ha cambiato pure oltre, mi pare, la bianca, l'ha cambiata al 30°, gli sono rimasti una 15ina di giri con la gialla, non doveva conservare nulla, quindi è andato a cannone, con la gialla a cannone, macchina scarica, c'aveva tutto il vantaggio del mondo Norris in quel momento. Quindi ecco perché sembravano performanti tantissimo, ecco perché pure dico Andrea Stella, pure lui, cioè, è strano, poi sono ingegneri, vabbè, ognuno tira l'acqua al suo mulino, però pure tutta quell'esaltazione finale, per carità, è una buona macchina, rispetto ad altre piste sicuramente meglio,
5: sì.
3: Però hanno saputo pure loro, cioè c'avevano il motore Mercedes sotto il culo anche loro, cioè, anche, voglio dire, quindi... mettecelo e levecelo, eccolo lì, che sicuramente hanno recuperato qualcosina, ma è stato quello di Norris, è stato frutto di un'ottima strategia e comunque un compromesso di setup sulla parte guidata, ma la vera performance in qualche modo la vedi un po' su Piastri, non, sarebbe comunque stato dietro secondo me.
5: Senti Simone, Max ha fatto anche lui un'ottima gara, un terzo posto, la Red Bull, bello il recupero di Hajar, anche la Red Bull sta cominciando a tornare in forza?
4: Non lo so, non mi sembra così tanto, è Max che...
5: Che però
4: fa sempre un po'
5: finalmente
4: la differenza.
5: Sì, però
4: c'ha un compagno che va, sì, va veloce.
5: No, ma a parte Hajar, dico, è proprio la macchina che finalmente ha un compromesso, anche hanno tolto la reverse, quindi ha trovato un compromesso più giusto, credo, no?
4: Sembra andare meglio.
5: Te Mirko che dici?
4: Però
3: Simone, che sennò non te rompo.
4: Sì, no, non so che dire. Se proprio stavo a pensare non la vedo come un cioè non la vedo pronta per essere la macchina un competitor ancora.
5: Ok.
3: Io vedo Verstappen che è quello che se può dà fastidio sempre e comunque, perché lui ci sta, pure quando la macchina gli fa schifo e marce scalata in accelerazione non gli vanno, lui comunque sta là, cioè lui te lamenta problemi e te fa il giro veloce, quindi insomma Verstappen, torna a ripetere, mettiamo Verstappen sulla macchina di Kimi Antonelli, non lo so dove lo andiamo a ripizzicare. Quello che è certo è che mi aspettavo, cioè la mia sorpresa è stata che se tu metti un'ala reverse che ti porta dei vantaggi e poi la togli dovresti retrocedere, sì. Invece ho visto una macchina più stabile e se vogliamo forse anche un Max più sicuro, perché sai, se c'hai la paura che te sei chiuso e vai a sbattere, esatto. Magari qualche dubbio ti viene di fare a cannone le cose, no?
5: Sì.
3: Quindi ho visto che la macchina con l'ala normale abbia più stabilità. Poi parliamoci chiaro, su questo c'hanno ragione anche Ferrari and Company, cioè la Ferrari l'ha mostrata in Bahrain e l'ha montata tipo 2 mesi dopo la sì, Macarena a bordo, sì. Ci hanno lavorato, l'hanno studiata, finché non era perfetta non l'hanno fatta debuttare, questi l'hanno provata una mezza volta,
5: pronti via, l'hanno messa.
3: L'hanno messa sopra, poi con un concetto completamente diverso, gira all'inverso rispetto a come gira, sì, Ferrari. Evidentemente Ferrari non è che è scema che l'ha fatta girare all'altro verso, ci sarà pure un motivo,
5: sì.
3: Non è scema la Ferrari ad aver utilizzato l'attuatore laterale per fare sto giocherello invece di quello centrale,
5: sì.
3: Quindi ci sono degli studi, come dice Ferrari, che hanno fatto per mesi, questi hanno appezzottato una cosa che hanno visto, magari che ci avevano anche in mente pure loro, come hanno detto, ma che hanno visto funzionare su Ferrari, dice, ah, cazzo, mettiamola pure noi sopra, però non l'hanno curata e sono andati in pista con quest'ala che c'aveva pure dei dischi e dei problemi. Quindi con quest'ala normale hanno ritrovato più stabilità, Verstappen si è sentito più sicuro e ha fatto come sempre il suo. Però sul passo gara, secondo me, sarebbero stati, anche qua parlando di Ferrari eccetera, sarebbero stati dietro comunque, perché poi alla fine loro anche sul degrado, sulla gomma, per quanto Max e lui, si sa che lui pure quando la macchina era buona nei periodi in cui dominavano, cioè lui la gomma se la poteva tenere, portare a casa e rigiocarci pure la settimana dopo, per cui è evidente che in questo momento questa macchina non ce l'ha quelle capacità. E poi c'è tanta confusione pure interna, tecnica, cioè tanti casini, gente che se ne va, è un po'... E adesso stanno veramente con Pippo e Pluto e Paperino dentro a fare cose.
5: Sì.
3: Però sì, comunque sta lì. Ecco, la cosa che mi ha turbato, sinceramente, per chi ha visto ieri Race Anatomy, la cosa che mi ha turbato è quello che ha detto Arriva Bene, che effettivamente non ci ho pensato. È quello che potrebbero fare anche come giochi fra scuderie affini. Allora, se McLaren sta fuori dai giochi, per dire,
5: sì,
3: e comunque c'è il motore Mercedes, guarda caso adesso gli hanno dato il motore Mercedes nuovo, aggiornato. Fino a mo' si è lamentato, fino alla gara scorsa, Stella, che loro non c'avevano il motore uguale alla Mercedes ufficiale, sì, che loro il giochetto di alzare il piede prima dell'ultima curva per sfruttare l'MGUK senza il degrado graduale della potenza non lo potevano fare perché non c'avevano i tool e gli accessori extra che c'avevano i Mercedes, e mo invece glieli danno. Quindi quello che ha detto ieri Arriva Bene, ma ha preoccupato il fatto che Mercedes possa puntare su McLaren per far rubare punti a Ferrari, per esempio,
5: per metterli davanti
3: e Verstappen, semplicemente per rubare, laddove sì, Ferrari potrebbe punti, averci, sì, togliere punti, e Verstappen potrebbe essere un altro di quelli che ovviamente lui a un certo punto, loro stanno proprio fuori dai giochi Red Bull, da ogni, cioè veramente hanno una valangata dei punti di distacco, soprattutto Max, l'anno scorso ha recuperato 100 punti, ma sto giro ce ne stanno di più, un ballo è dura. Potrebbe essere invece quello che dà fastidio pure lui
5: involontariamente, ecco, nel senso che lo fa, sì, per se, sì, stesso, sì, non, sì, per la Mercedes, sì, ma, sì, sì, quello, sì, sì, potrebbe.
3: Allo stato attuale, a noi, mo per dirtene una, vincesse Red Bull ma noi arrivassimo secondi e terzi, andrebbe anche bene, diciamo, per certi versi, no?
5: Sì,
3: perché toglie punti ad Antonelli e noi comunque recuperiamo, ma se invece si mette davanti a Ferrari è un problema. E così, certo, pure le McLaren, il fatto che ha detto Arriva Bene, che mo Toto Wolff ha detto conosco i miei polli, quindi Toto Wolff adesso darà tutto il massimo power a McLaren per mettersi davanti a Ferrari mi preoccupa un po', vediamo come va.
5: Quello è vero. Andiamo verso domenica 26 luglio, Gran Premio d'Ungheria, quello che da tutti viene detto circuito favorevole alla Ferrari. Che ci aspettiamo, Simone? È un circuito, storicamente io mi ricordo dei tempi di Schumacher, era il circuito meno favorevole alla Ferrari quando girava Ferrari nel 2003, quando vinse Alonso il suo primo Gran Premio, era a detta di tutti, infatti fu una gara terribile, ma quando andavi in Ungheria dicevi vabbè, la Ferrari qua non c'è. Qui diventa circuito favorevole, sei d'accordo, Simone?
4: E mi preoccupa sta cosa.
5: Era meglio non dirla.
4: E mi preoccupa. Anche Monaco era circuito favorevole. Antonelli ha fatto vedere di che stoffa è fatto il super mega Antonelli. E sì, un po' di timore ce l'ho. Come la Ferrari esce fuori sui circuiti dove non dovrebbe essere favorita, la Mercedes è riuscita a fare cose in circuiti dove non dovrebbe essere favorita lei, quindi sto lì e guardo.
5: Sì, in effetti Mirko,
4: e non voglio sbilanciarmi.
5: Mirko, in effetti Silverstone era proprio out per la Ferrari, Spa non ne parliamo, un bagno di sangue, sempre Barcellona, non parliamo di Barcellona, insomma, poi alla fine quando quelli che dovrebbero essere contro sono finiti bene, facciamo gli scongiuri, insomma.
3: Allora, il concetto per cui Ungheria è diventata la pista buona per Ferrari è semplicemente per il fatto che non ci sono quegli allunghi dove Ferrari soffre, certo. È questo il concetto, certo. Per cui dice ok, non ci sono quegli allunghi, ci stanno un sacco di curve, ricariche che si possono fare, potenza che si può sfruttare e magari potrebbe andare meglio. Come doveva andare meglio a Monaco, sono d'accordo sul fatto che è imprevedibile la cosa, perché anche per esempio anche su Ungheria mi mette paura anche McLaren, perché comunque tutto sommato sono quelle piste dove in teoria potrebbe essere buona anche per loro, ma non ci dimentichiamo anche che anche la Mercedes, perché poi ok il motore, ma è comunque una macchina uscita bene anche a loro, anche dal punto di vista della istica, sì. E quant'altro, quindi non è una pista dove è sicuramente la macchina vincente Ferrari, ma è una pista dove non c'ha i punti di sofferenza che ci avrebbe in altri. E Spa era lo spauracchio assoluto. A Spa questa volta io pensavo veramente che dovessimo giocare in difesa. Abbiamo dovuto giocare in difesa, eh. Però ragazzi, se la difesa arriva a secondi va benissimo. No?
5: Ma certo.
3: Quindi io sono convinto che andremo in Ungheria con la possibilità più ampia, cioè con una possibilità migliore di poter giocarci la partita, ma non che siamo assolutamente sicuri di portarcela a casa. Se la preparano bene, sì, ci stanno tante chance. Sicuramente se dovessimo fare un calcolo percentuale, c'è più percentuale su Ungheria che quello che ci sarebbe stato su Spa. Su Spa sulla carta la percentuale era bassissima.
4: Mirko, sai che gomme usano?
3: No, ancora non lo so che se usano le più morbide o le più dure, perché a volte io non capisco manco le scelte di Pirelli, perché a volte vanno su circuiti e buttano le più morbide con la speranza di fare due pit stop, poi ti vanno da altre parti, ti montano le più dure e sai già che ce ne sarà uno solo. Qua per esempio io fossi stato in loro, se proprio la volevo rendere ancora più particolare,

0: ancora di più, no? Invece che andare a giocare su sti elettrici che mamma mia che non si possono guardare. Però vabbè, tutto sommato, come ho detto, secondo me l'Ungheria potrebbe essere un'occasione, sì, ma non è certa, non è scritta sulla pietra, no, che certo. Potrebbe essere dei Ferrari,
1: certo.
0: È chiaro, ci stanno più probabilità, sì, come la chiamano quando fanno prima del Gran Premio, la win probability è più alta, però insomma,
1: che poi
0: è tutta da giocarsi.
1: E probabilmente non sentiremo i motori andare troppo giù come è successo a Spa, ecco, almeno
0: signore,
1: quello,
0: che
1: almeno
0: brutta. Cioè io ti giuro, stavo sul divano ogni volta che mettevano quell'onboard su quei dritti, ma quello prima
1: la depressione.
0: Che arrivava. Mamma mia, cioè tu senti proprio un po'.
1: Sì, sì,
0: mamma, ma manco quando sto in salita e devo scalare due marce perché ne ha fama, è proprio una cosa brutta, sì, ma sì. Cioè tu dici, questa non è Formula 1, come si fa? Cioè, è proprio orrendo. Ecco, questo in Ungheria dovremmo quantomeno non averci questo problema. Poi che poi tutto quanto dipende sempre pure da come lo fanno gestire loro, perché se loro aumentano la quantità di ricarica e aumentano i kilowatt da usare, è chiaro che poi c'hai bisogno di più energia e quindi rientra un'altra volta in gioco sto cacchio di super clipping e ricariche. Sì. Se invece li abbassano da 6, 8, 5 megajoule per la ricarica, invece di 350 metti a 300, a 250 la massima potenza, sì, è vero, magari andranno pure un secondo più lente di base, ma c'hai tutta la potenza a disposizione durante tutto il giro. Non lo so, no, sarà da vedere, però Ungheria sicuramente meglio, spero, dal punto di vista visivo e uditivo, diciamo.
1: Allora andiamo quindi domenica 26 luglio, domenica prossima il Gran Premio di Ungheria. Noi torniamo lunedì 27 per l'ultima puntata prima dell'estate di Team Radio. Salutiamo gli amici di Radiograd. Allora Mirko, oggi pomeriggio il debriefing e poi siamo in week race, quindi ogni giorno un video fino a giovedì con gli orari sulle tue pagine Instagram, TikTok di F1 come nessuno.
0: Assolutamente sì, debriefing al pomeriggio, stasera con i ragazzotti della Lorux, due risate, e poi sì, programmazione classica della Week Race, che è un video tutti i giorni, giovedì gli appuntamenti, e andiamo a vedere che succede. Che volevo dire, per quanto riguarda noi sarà lunga, io mi mancherete tantissimo, ma questo poi ne parleremo prossima settimana.
1: È vero,
0: soprattutto
1: è vero.
0: Simone mi mancherà tantissimo, soprattutto Simone, con tutti i suoi problemi di linea, mannaggia li guai.
1: Allora Mirko, ci sentiamo lunedì prossimo.
0: Sì, grazie,
1: buona settimana a grazie a te. Ciao Simone, grazie anche a te, ci sentiamo lunedì prossimo.
2: E
1: grazie per esserci
2: ragazzi.
1: Stato anche con la linea
0: tutti
1: che ha
0: i problemi.
1: Okay.
0: Lui c'ha la linea quella di quest'anno, quella linea col power bank. Quando finisce il power bank è finita la storia.
1: Ci sentiamo lunedì, ciao a tutti, grazie.
0: Ciao. Che sia 16 o 18 è solo incomprensione, che sia giusto o sbagliato. Tanto poi arriva la 2. Ferrari insegue forte ma.
3: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagina e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani. Queste mani sanno dare se rimani. Questo cuore cerca sempre una ragione. Lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione. Ti rubo l'anima.

restano, sono sguardi, sono luci che si spengono, la città rimane al buio, si accende l'anima, un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi, in questo viaggio io conservo

marito, non lo sopporti più, con un figlio di mezzo e una vita alle spalle.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

le ghiacciole, i soldi che mi sento pronto.

poi mi sveglio e non ricordo più nulla. Ancora una giostra usata, questa pelle bianca e tatuata mi ricorda i giorni belli, fermi nel cuore come sketch.

alta moralità, per non lasciare la strada dell'unica verità. Mi presento vostra eccellenza, sono Thomas de Torquemada, uomo di fede e di scienza. Chiedo che mi si conceda di restaurare vecchi poteri in questa nostra stagione.

fammi sentire che è possibile ascoltare. Se mai ti dirò cosa mi piace, che tu non puoi cambiare, tipo i tuoi occhi, come guardano, non li puoi cambiare.

0: contro il logorio della vita moderna.
1: Non solo Cristina D'Avena! Su Radio Grad sbarca Non solo Cristina D'Avena, il nuovo programma con tutte le sigle più emozionanti della nostra infanzia e della nostra adolescenza millennials. Conduce Giuseppe J. Bianchi.
2: Benvenuti invece ad una nuova puntata di Non solo Cristina D'Avena, Giuseppe J. Bianchi in console. E partiamo subito con questo primo cartone animato, Papà Gambalunga. Ve lo ricorderete ragazze, sì, cazzo, io lo so che ve lo ricordate. Judy Abbott, un'orfanella che, va bene, parliamo dopo, adesso ci ascoltiamo la sigla, vai.
3: Tutti abbiamo nel cuore

insieme. Ma che bello questo ritornello!

perché sei soltanto un'ombra papà? Perché lei, questa era un'orfanella, Julie Abbott, e gli studi glieli pagava uno sconosciuto benefattore che lei chiamava papà Gambalunga, perché aveva visto quest'ombra, si vede nella sigla, quest'ombra con le gambe lunghe, ok? Ecco, e alla fine che fa l'orfanella? Il papà Gambalunga se lo sposa, hai capito la Julie Abbott, hai capito?

E allora, prossimo cartone animato, si parla di sport. Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. Questa bass line, la bass line più famosa della storia della televisione, ragazzi. Mila e Shiro. Che poi Mila era la cugina di Mimì Aoyara, cioè un altro cartone animato fatto anni prima che andava sulle reti locali di tutta Italia. Mimì è la nazionale di pallavolo. Ecco, Mila di Mila e Shiro, Mila Zucchi, è la cugina di quella Mimì del cartone che hanno fatto prima, hai capito? È tutta una cosa in famiglia, il familismo nei cartoni animati, questa è roba che va denunciata, cazzo. Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo, Cristina D'Avena, vai!

Che poi parliamoci chiaro, siccome all'epoca non c'era YouPorn, Pornhub, eccetera eccetera, non c'era internet, e se volevi farti delle pugnette dovevi andare all'edicola fuori mano a comprare i VHS pornografici, e uno faceva di necessità virtù. E su tutte le amiche di Mila, e sai quante pugnette, no? La, quella con i capelli rossi, quella con i capelli blu, hai capito? E intanto qui va il tulipano nero, tra un po' diciamo una cosa, perché io sto incazzato nero con chi ha scritto sta sigla, eh.

Ecco, il 4 luglio c'è la rivoluzione all'elementare, arriva la maestra, dice dal 14 luglio. Io no maestra, non capisci un cazzo, è il 4 luglio. E la maestra mi ha sospeso. Tutto un casino con mio padre e mia madre a casa. Ma va.

Ecco, senti. Il 4 luglio c'è la rivoluzione, cazzo! No! Era il 14 luglio! Che figura di merda! Che figura di merda! Cosa accadrà? Accadrà una bella figura di merda, perché la rivoluzione era il 14 luglio, non il 4!

adesso. Una delle più belle sigle mai ascoltate. Gli Oliver Onions. Sandokan.

Puoi dare, ecco, questa era praticamente Jane Boy con l'uomo tigre e Lady Oscar. Ma poi non è vero che Lady Oscar era lesbica, quella era innamorata di André il cappellone che le morirà tra le sue braccia. Comunque vabbè, ascoltiamoci l'uomo tigre, va.

l'uomo tigre Riccardo Zara, il leader del quartetto vocale I Cavalieri del Re, che hanno fatto la sigla di Devilman, tante altre sigle bellissime. E adesso, Kenny Guerriero!

puntata dedicata ai marioli, cioè ai ladri. E partiamo con... Avete sentito, no? Giorgio Vanni, Diabolik.

Diabolik, fumetto italiano, ultimamente è uscito anche il film al cinema, bellissimo, davvero stupendo, straordinario. E adesso passiamo al principe dei ladri, lui è l'incorreggibile Lupin.

0: figata questo duetto, ragazzi! Meraviglioso, meraviglioso.
1: Siamo proprio fatti così.
0: Prossimo brano in scaletta, lui è un papero vampiro, Conte Dacula.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Donc adesso ha parlato di quel serie, l'amore.

speranze, quante paure. Ancorate al mio corpo mentre raggiungo la riva. Nuoto in apnea verso un giorno migliore. L'attesa è una zattera di speranza a cui aggrapparsi mentre sorge l'alba.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure, chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Bentrovati dal vostro Giuseppe G. Bianchi. Allora, siccome questa puntata è dedicata alle rockstar, non si poteva non dedicare una striscia interamente ai magnifici Beehive. E allora, con la mia voce, dedico Lonely Boy.

Allora, se Peppi Conte c'ha un sacco di bimbe, Peppe Bianchi ce ne ha una sola. Questa era per la mia bimba. Ciao piccola. Va bene, adesso vi faccio sentire gli originali, i Beehive con Freeway. Tra l'altro, visto che ancora non parte il pezzo, dalla regia mi dicono di allungare, e alla voce di Mirko dei Beehive era niente po' di meno che Enzo Draghi, voce storica di tante sigle, tra cui le più famose Cinque Samurai e l'incorreggibile Lupin.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
2: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, di novità in libreria, novità al cinema, mostre di arte, di festival culturali e artistici, i prossimi concerti musicali e alla fine una divagazione, una riflessione come al solito. Intanto ascoltiamoci Piero Pelù, Gigante.

E parliamo dei 10 libri più venduti secondo IBS Feltrinelli. Al decimo posto troviamo di Andrea Vitali Il piede nella fossa per Garzanti. Autunno 1931. Se non fosse per le stranezze di un paziente, la vita tra le corsie dell'ospedale Umberto I di Bellano scorrerebbe con la consueta routine. Invece, mentore Gargolati, il degente in questione, ha fatto una richiesta ben precisa, determinato ad abbandonare l'ospedale seduta stante se non verrà soddisfatta, anche a costo di mettere a repentaglio la propria salute e non ultima la reputazione del nosocomio. Al nono posto di Serena Tandini, Paura non abbiamo, le donne che hanno fatto la Repubblica. 2 giugno 1946, l'Italia diventa una repubblica e per le donne comincia un nuovo tempo. Nel suo stile inconfondibile, impertinente ma rigoroso, Serena Tandini segue l'avventura delle madri costituenti che sono state protagoniste di quel momento, una fruttuosa genealogia dove trovano posto anche intellettuali e artiste che le hanno precedute o che ne hanno raccolto il testimone. All'ottavo posto, La vegetariana di Ann Kang. È tutt'altro un'opera ascetica, è un romanzo pieno di sesso, ai limiti del consenziente, di atti di alimentazione forzata e purificazione. Il racconto di Ann Kang non è un monito per l'onnivoro, e quello di Yong Ye verso il vegetarianesimo non è un viaggio felice. Astenersi da mangiare esseri viventi non conduce all'illuminazione. Al settimo posto per Longanesi troviamo di Ilaria Tutti ed è un poco la notte e un poco l'alba. Questo libro, Ilaria Tutti, disvela la compassione nella barbarie, l'incontro nello scontro e infine la speranza nella tragedia. Racconta l'incontro tra due popoli che sulla carta dovevano sottomettere e soccombere e che infine hanno imparato a conoscersi, trovando in ciascuno un riflesso dell'altro. Al sesto posto dei libri venduti, Delitto in cornice, un caso per Manrico Spinori di Gianrico De Cataldo per Einaudi. Il mondo dell'arte contemporanea romano è sconvolto dall'inquietante morte di una sua controversa protagonista. Tra personaggi eccentrici, critici vanesi e collezionisti capricciosi, l'imperturbabile PM Melomane dovrà far luce su un mistero che sfida tanto la sua razionalità quanto il suo gusto estetico. Al quinto posto Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassar Scalia per Einaudi. Non fosse per i problemi che angosciano i suoi amici più cari, Panina starebbe attraversando un buon periodo. Persino la redazione col PM Paolo Malfitano pare aver raggiunto il giusto equilibrio. È proprio mentre si sta godendo qualche giorno di riposo con lui che, fra le rovine delle terme dell'indirizzo, un complesso di età imperiale, viene trovato il cadavere semicarbonizzato di un uomo che hanno sparato un colpo alla testa. Al quarto posto troviamo I killer non mangiano la pizza ai funghi di Francesco Recami per Sellerio. Dopo i turbolenti e incredibili fatti di Treviso del 2015 di Walter Galati, si sono perse le tracce. Negli uffici INPS, dove lavorava, non ne sanno nulla. Come non sa nulla la moglie Stefania, forse in Vietnam, forse altrove. L'ultimo omicidio commissionatogli dall'agenzia di Londra era infatti una trappola, essendo a fine carriera. Al terzo posto, Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola per Einaudi. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli. Al secondo posto, Magnifica Humanitas, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale di Leone XIV. La prima antichissima enciclica di Papa Leone XIV, un testo autorevole e importante sul rapporto tra persone e nuove tecnologie. Al primo posto I tramezzini di Rocco Schiavone di Antonio Manzini per Sellerio. In queste storie Antonio Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa con Pista Nera, creando un personaggio e un mondo in cui convivono umorismo e dramma, suspense e sensibilità, fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico. I tramezzini sono un punto di arrivo e di rinnovata partenza. Parleremo di novità in libreria dopo Mario Biondi, But Not For You.

parliamo di novità in libreria. Di Barbara d'Acerno per Bompiani, Lupo giù per terra. L'autrice del romanzo d'esordio racconta la storia di Francesca, nata a coperta di peli neri sulle montagne della Campania. Cresciuta in una casa senza specchi, il confronto con gli altri bambini arriva inevitabile. Inizia così a costruire la sua armatura per affrontare la crudeltà della gente, vestendosi sempre di nero e forte di un'acuta intelligenza. Di Veronica Ruggeri per Newton Compton, Ti prego, non dirmi bugie. La protagonista della storia è Linda, regista affermata poco più che trentenne. Durante un party esclusivo conosce l'attore di successo Pablo Lunardi. Rimanendo incredula, lui le chiede di uscire. Tra i due nasce una relazione travolgente che ben presto si trasforma però in tossica. Di Michael McDowell, L'amuleto. Con questo volume, una storia di odio e vendetta che sfocia nel paranormale, le tre sceneggiature si troveranno in Alabama, negli anni 60, dove un misterioso amuleto darà inizio a disgrazie e orrori che metteranno a dura prova l'intera città di Pine Cone. Questo è l'amuleto per Neri Pozza. Di Avery Karan, per Mercurio, latte acido. Ambientata nel 1928 in un collegio femminile inglese, questa storia ruota attorno alla morte della studentessa modello Violet. Le ipotesi parlano di un tragico incidente e le sue compagne, tra gelosia e paura, decidono di evocare il suo spirito. Si ritrovano tuttavia davanti a un buio scuro che si infiltra nel cuore di Brierley School. Di Mariana Enriquez, Qualcuno cammina sulla tua tomba, per Marsilio. Questo libro si presenta come una cronaca di viaggio in giro per le cimitere di tutto il mondo. E così tra tombe di personaggi famosi si alternano riferimenti letterari e avventure personali dell'autrice. Di Mercedes Ron è colpa vostra per Salani. Da poco diventati genitori, i due protagonisti di questo romanzo vedono riemergere le vecchie cicatrici del passato e Nick riceve una terribile accusa e tutto esplode in mille pezzi. I due tornano infatti a scontrarsi e autodistruggersi, dimenticando che la loro vera forza è sempre stato il noi. Di Silvia Montemurro, la sposa di Villa Balbianello, per Giunti. Il romanzo si apre nell'estate del 1849, quando il nobile Arconati, ormai in rovina, è costretto a un matrimonio di interesse per salvare il proprio nome. Ma il passato torna a farsi vivo, tra vendette, inganni e piani orchestrati a Parigi, l'arrivo della musicista Clémence de Grandval incrina ogni certezza. E sul fondo del lago di Como prende forma una storia in cui amore e redenzione si intrecciano. E adesso ascoltiamoci Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo sogna, e poi novità al cinema.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, ma se

0: E adesso spazio alle novità al cinema. Il bacio della donna ragno è un film diretto da Bill Condon con Diego Luna e Tona Yut e Liz Ross. Il film è un dramma ambientato in una fatiscente cella di una prigione sudamericana, dove sono detenuti due uomini condannati da un brutale regime militare. Valentin Regi è un giovane rivoluzionario, un prigioniero politico che lotta per la giustizia in questa dura realtà politica. Luis Molina invece è un gay, un uomo dal temperamento romantico e estroverso, condannato per un crimine di natura sessuale. E Luis fugge dall'orribile vita nella cella grazie alla sua fantasia dirompente e al suo amore per il cinema. Ricchi da morire, delitti in famiglia, con Margaret Qualley e Ed Harris. Beckett Redfellow, un giovane uomo allontanato dalla sua ricchissima famiglia, escogita un complotto ambizioso quanto spietato, un piano omicida per ereditare tutto. Come? In modo molto semplice, liberandosi uno dopo l'altro dei parenti serpenti. L'incontro-scontro con Julia Steinway, il personaggio interpretato da Margaret Qualley, rimette però tutto in discussione. È uscito Toy Story 5, diretto da McKenna Harris e Andrew Stanton, con Tom Hanks e Tim Allen. Nel nuovo capitolo le avventure degli amici giocattoli, Woody, Buzz, Jessie e tutto il resto della gang, deve vedersela con una minaccia senza precedenti, l'era digitale. Ormai i tempi sono cambiati e i bambini amano i giochi moderni, quelli tecnologicamente avanzati, e le console per giocare a videogame. Sono pochi quelli che continuano ad amare i giocattoli tradizionali. E passiamo a un film commedia, Ti auguro ogni bene, diretto da Tommy Dorfman con Alexandra Daddario. Dopo essere stato buttato fuori di casa dai genitori molto conservatori, un teenager di genere non binario si trasferisce a casa della sorella con cui aveva perso i contatti, intraprendendo un viaggio di autoscoperta all'insegna di lezioni su amore, amicizia e famiglia. Supergirl è un film diretto da Craig Gillespie con Millie Alcock e Eve Wrightley. La storia di Kara Zor-El, la cugina di Superman, è molto diversa da quella di Clark Kent, atterrato sul pianeta Terra e accolto dagli amorevoli Kent. Kara invece ha trascorso i primi 14 anni della sua vita sul frammento di Krypton alla deriva, assistendo alla distruzione del suo pianeta e di tutte le persone a lei care. Adesso vive in un angolo remoto della galassia, dove cerca di affogare il dolore per la distruzione del suo mondo. E passiamo a un film drammatico, Separazioni, diretto da Stefano Chiantini con Adriano Giannini e Barbara Bobulova. La storia ruota attorno alla famiglia di Mara e Pietro, una famiglia che in superficie sembra la classica famiglia per bene borghese con due figli, Laura e Agostino, uniti felici. Tuttavia, questo equilibrio, apparentemente perfetto, si sgretola in seguito a un incidente tragico accaduto in montagna, che risulta fatale per la giovane Laura. E questo lutto improvviso e devastante disintegra tutte le certezze del microcosmo familiare, portando a galla le crepe che esistevano sotto la patina dorata che avevano costruito. Questo in Separazioni, di Stefano Chiantini.
1: E adesso ascoltiamoci Noemi, Se ti innamori muori, e poi Mostre di arte.

E adesso spazio alle mostre di arte. Alla Fondazione Zegna, a Trivero Valdilana, Biella, una mostra dedicata a Chiara Camoni, Luccicanza, di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice, alla Casa Zegna. È un progetto che intreccia scultura, tessitura, ceramica e materiali naturali in un ambiente immersivo dove arte, natura, memoria e produttiva convivono come parte di una stessa trama sensibile. La mostra trasforma Casa Zegna in uno spazio abitabile e relazionale, in cui il pubblico può entrare in contatto fisico e sensoriale con le opere. Questo appunto a Casa Zegna, Trivero Valdilana, fino al 22 novembre. Alla Kunsthaus di Merano, la mostra collettiva Animacies, fino all'11 ottobre, che esplora le relazioni tra Europa e Asia attraverso installazioni, pittura, fotografia e scultura, ricostruendo categorie occidentali e coloniali di lettura del mondo. Le opere di artisti provenienti da contesti asiatici usano materiali come tessuti, piante e alimenti per raccontare storie di migrazioni, colonialismo e identità, fino all'11 ottobre alla Kunsthaus di Merano. Ad Albissola Marina, a Savona, presso Casa Museo Jorna, Luca Trevisani in Cotichei. Le opere in mostra assumono forme porose e organiche che evocano sedimentazione, ritualità e trasformazione. Il titolo Cotichei richiama uno sguardo animale, capace di superare confini culturali e simbolici. Al Museo delle Rapacis a Roma, fino al 4 ottobre, una mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, che riunisce oltre 200 fotografie di Robert Mapplethorpe dedicate alla ricerca della perfezione formale e della bellezza classica. Il percorso attraverso ritratti, autoritratti, natura morte, fiori e celebri studi del corpo umano, mettendo in luce il rigore compositivo e la dimensione quasi scultorea della sua fotografia. Questo fino al 4 ottobre. Al Macro di Roma, Ciò che mi guarda di Miriam Canna. Il progetto ripercorre oltre 50 anni di ricerca attraverso più di 130 opere, mettendo al centro temi come corpo, desiderio, vulnerabilità e guerra. L'esposizione evidenzia la radicalità del linguaggio di Canna e la sua capacità di affrontare le tensioni politiche ed etiche del presente. Alla Triennale di Milano, fino al 6 settembre, una mostra dedicata a Francesco Clemente in Between. La mostra ripercorre oltre 50 anni di carriera attraverso circa 70 opere, dalle prime prove degli anni 70 fino ai lavori recenti, includendo autoritratti, ritratti, dipinti inediti e opere raramente esposte. Al centro della ricerca di Clemente c'è la condizione dell'in-between, uno spazio di soglia tra mondi, culture, identità e linguaggi che attraverso la sua produzione. Alla Galleria d'Italia, fino al 18 ottobre, Piazza Scala, Milano, una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro. Arnaldo Pomodoro, una vita, le grandi opere della collezione Intesa San Paolo. Che centenario della nascita, il progetto costruisce il ritratto di un artista che ha trasformato la scultura in un campo di tensione continua tra ordine e frattura. Dalle prime sperimentazioni degli anni 50 fino alle forme geometriche che diventano il suo lessico riconoscibile, sfere, cubi, colonne. Infine la GAMEC di Bergamo, fino al 18 ottobre, dedica una mostra a Fosbury Architecture e Claire Fontaine. La piattaforma progettata da Fosbury Architecture trasforma il museo in uno spazio attivo di approfondimento e partecipazione, con sculture luminose a forma di emoji che riflettono sulle relazioni tra tecnologia, comunicazione e desiderio. Di festival culturali parleremo dopo John Newman, Come and Get It.

E adesso spazio a importanti festival culturali e artistici. Ecco, vi segnalo a Susegana, provincia di Treviso, il Borgo Luce Fest fino a settembre, nelle colline di Conegliano Val do Piadene, che tra l'altro è patrimonio UNESCO. Ecco, Borgo Luce Fest anima l'estate della tenuta Borgo Luce, azienda agricola di oltre 1000 ettari, con lo scopo di portare musica e cultura fuori dai circuiti urbani e rafforzare il legame tra comunità e territorio. Fino a settembre il programma si articola in tre rassegne: Disco Tramonti, dedicata all'ascolto in vinile al calare del sole, 17 luglio e 11 settembre, Colline Jazz, che porta musicisti e interpreti della scena contemporanea, e Frasca d'Autore, dedicata alla musica di radici e territori con artisti come Beniamino Fancy Live in trio, Truma e Maria Roverana. A Cortona, in Umbria, abbiamo Cortona on the Move dal 16 luglio al 1 novembre. Cortona on the Move è oggi uno dei principali festival internazionali dedicati alla fotografia contemporanea. Questo festival vuole esplorare le possibilità della fotografia come linguaggio capace di emozionare, interrogare e sorprendere. A Ragusa, in Sicilia, dal 27 agosto al 27 settembre avremo Ragusa Photo Festival 2026. Ragusa Ibla torna a essere uno dei principali punti di riferimento della fotografia contemporanea nel Mediterraneo, con la 14ª edizione del Ragusa Photo Festival. Questo festival si è affermato negli anni come una piattaforma culturale internazionale capace di intrecciare ricerca fotografica, produzione culturale e relazione col territorio nel cuore della Val di Noto, patrimonio UNESCO. A Sassari abbiamo il Festival del Cinema di Tavolara dal 14 al 19 luglio. Il Festival del Cinema di Tavolara, appunto tra Sant'Eodoro, Porto San Paolo e l'omonima isola, anfiteatro naturale affacciato sul mare, è considerato da molti una delle arene cinematografiche all'aperto più suggestive al mondo. Tra gli ospiti annunciati Ireneo Iorino, Vincenzo Alfieri, Enrico Borello, Gianfranco Cabidu. In Puglia, Martina Franca, abbiamo il Festival della Valle d'Itria dal 14 al 2 agosto. Il Festival della Valle d'Itria continua a rappresentare uno dei più celebri laboratori europei dedicati all'eredità musicale. Oltre 20 giorni di concerti, opere e approfondimenti ospitati tra palazzi storici, chiostri, basiliche della Valle d'Itria. A Stromboli, Messina, dal 17 al 19 luglio abbiamo Vulcana Sublimation. Vulcana Sublimation riunisce arti visive, performance, musica e ricerca scientifica. L'edizione 2026 riflette sul tema della previsione del futuro e sulle ansie generate dall'ossessione contemporanea per il controllo, prendendo in prestito il concetto geologico di sublimazione vulcanica come metafora dell'imprevedibilità. Sempre in Sicilia, Pantelleria, abbiamo Magnetica. Dal 19 al 22 agosto. Più che un festival, una piattaforma culturale immersiva che utilizza musica elettronica, arte contemporanea e pratiche collettive per entrare in relazione con l'isola. Per 4 giorni l'isola di Pantelleria diventa un laboratorio di installazioni audiovisive, concerti, DJ set, workshop, visite guidate. Nei prossimi concerti musicali parleremo di Enzo Iannacci, se me lo dicevi prima.

Ma se lo dicevi prima. Come prima? E se me lo dicevi prima? Ma prima quando? Prima, no? Se me lo dicevi prima! Si prendevano dei contatti giusti, l'uomo giusto, una telefonata, anche uno della P2, qualcuno c'era ancora rimasto. Prima, ma io sto male adesso. Come adesso? E stai male, se me lo dicevi prima ti operavo io, veniva quasi uguale. Ma guarda che io sto male, non c'ho da lavorare. Bisogna saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Vabbè, allora vai a rubare, è pieno di gente che va a rubare. E mica non sbaglio.

Sei ancora qua? Allora, sentiamo quanto sei alto. 1,90 m. Non vai bene? Non vai bene? Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta. Della gente giusta tra l'1,60 tra l'1,60 tra l'1,60, capito? Sì, ho capito che quando uno ha bisogno davvero deve arrangiarsi da solo. Ho capito.

E parliamo dei concerti musicali nelle prossime settimane. Il 20 luglio Angelina Mango si esibisce in Nina canta nei teatri d'estate a Caserta, Belvedere di San Leucio. Billy Cobham, sempre il 20 luglio, con Time Machine e a Mola di Bari al Castello Angioino. Il 20 luglio Edoardo Bennato, Quando sarò grande, al Circo Massimo di Roma. E Francesco Gabbani a Bibione, Piazzale Zenith. Marcus Miller presenta We Want Miles, del Reunion Tour, presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, sempre il 20 luglio. Edgardo Cociante è ad Este, Castello Carrarese, sempre il 20 luglio. Angelo Branduardi il 21 luglio si esibisce a Udine, Piazzale Castello, il

Il 21 luglio troviamo a Cernobbio, Villa Erba. Sempre il 21 luglio, Tommaso Paradiso, Over Sound Music Festival e a Bari, Fiera del Levante. Angelina Mango, il 22 luglio, e a Palermo, Teatro di Verdura. Sempre il 22 luglio, Piazza Antonacci, in Appland 2026, Lucera Anfiteatro. E Carmen Consoli, da Milano, Castello Sforzesco. Un omaggio a Morricone, musica da Oscar, a Cesena, sempre il 22 luglio, Rocca Malatestiana. I ministri sono a Ferrara, Castello Estense, il 22 luglio, e i Modà, Crocella Ionica, Teatro Castello. NEC Outdoor 2026 a Villa Franca, Castello di Villa Franca, 22 luglio. Raffaele Gualassi a Marsala, Cantine Pellegrino. Il 23 luglio, Daniele Silvestri a Sarzana, Piazza Matteoli. E Elio e le Storie Tese sono alla Lusei, Sardegna, Area Spettacolo Istituto Don Bosco. Giorgia, troviamo il 23 luglio a Pisa, Piazza dei Cavalieri. Il volo in World Tour 2026-2027 sono a Cattolica, Arena della Regina, il 23 luglio. E per finire, il 23 luglio, Marco Masini, Live 2026 e a Este Padova, Castello Carrarese. Stacco musicale e poi una riflessione, una divagazione come al solito sull'argomento di carattere culturale e creativo.

Care amiche e cari amici, come di consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione su un tema culturale e creativo. Visto che siamo in estate, volevo porre l'accento su una riflessione dedicata soprattutto alle persone più anziane, ecco, sulla necessità, sull'opportunità di fare qualcosa che in qualche modo rivitalizzi e renda attivo il cervello soprattutto. Perché dico questo? Dico questo perché ci sono molte persone, anche miei coetanei, che ahimè, una volta in pensione, avendo molto tempo libero, non sanno cosa fare e non sapendo cosa fare, passano il tempo spesso davanti alla televisione o si annoiano, o si stancano, insomma entrano in un loop piuttosto negativo in cui praticamente è molto difficile uscire, perché una volta che termini il lavoro, una volta che non hai più un'attività che ti impegna fisicamente, mentalmente, è molto facile concedersi un relax, relax che è giustissimo, doveroso, però un relax che tende un po' ad aumentare a dismisura, anche perché una volta che ti impigrisci, che non esci di casa, che fai fatica a fare movimento o che fai cose anche impegnative, insomma, è facile, insomma, cadere in una situazione piuttosto statica, situazione che inevitabilmente finisce per influenzare la tua attività neuronale e cerebrale. Infatti è stato dimostrato anche da biologi importanti che in realtà non è che con la vecchiaia il cervello, come dire, invecchia. Si invecchia nel senso che diminuiscono i neuroni, però c'è la possibilità di aumentare il numero di sinapsi, cioè di collegamenti tra neuroni, in modo tale per cui un cervello può apprendere, può svilupparsi, può accrescere la propria capacità, in qualche modo cognitiva, anche in età molto avanzata. E questo accrescimento, questo miglioramento cerebrale, legato soprattutto all'incremento delle sinapsi, è legato a un'attività intellettiva attiva, a un'attività anche fisica attiva. Questa attività contrasta in qualche modo il decadimento che è inevitabile a livello fisiologico. Quindi l'appello che vorrei fare ai pensionati, soprattutto alle persone insomma, di una certa età, è insomma, di non lasciarsi abbandonare, di non lasciarsi vincere da questa necessità del riposo che è giustissimo, doveroso, ma che trova essere in qualche modo bilanciato da un'attività sia fisica che intellettuale, in modo da insomma, cercare di essere sempre attivi. Ormai è noto che l'aspettativa di vita continua ad allungarsi, quindi grazie anche alla scienza medica possiamo campare molto di più. Però la riflessione che faccio io, che ce ne facciamo di tutti questi anni in più se poi li passiamo in maniera statica, passiva, cioè è inutile campare fino a 100 anni se poi gli ultimi 20-30 anni uno li passa in stato semi-vegetativo, ecco, giusto per usare un'espressione abbastanza colorita. E la mia rubrica in qualche modo insomma, vorrebbe stimolare anche una partecipazione culturale, io do aggiornamenti su spettacoli, su concerti, e potrebbe essere anche questo uno stimolo mio, un piccolo contributo che vorrei dare alle persone, non solo anziane chiaramente, per cercare in qualche modo di tenere il cervello in allenamento. Corpo attivo ti permette anche di contrastare anche malattie legate alla vecchiaia. L'esercizio non solo cerebrale, ma anche l'esercizio fisico, il semplice camminare, andare in bicicletta, è importante per tenere un corpo attivo, cioè ben sana e in corpore sano, come dicevano i latini. Deve essere fatto uno sforzo per staccarsi dalla televisione, che spesso diventa come un alibi, un riempitivo alla difficoltà di trovare un senso alla propria vita, staccarsi un po' dagli schermi, dallo smartphone. E volevo terminare questa mia divagazione, riflessione che sarebbe interessante soprattutto metterla in pratica per quanto scontata. Ecco, volevo terminare questa riflessione con la lettura di un mio saggio tratto dal libro Anche le cipolle piangono, storie di quotidiana assurdità. Intanto ascoltiamoci una mia canzone, Come va, per essere in tema, tratto dal mio album Cinica Euforia.

va? Si c'è sempre così, come va? Che vada bene o male, come va? E tanto per dire qualcosa, tu lo sai, per non essere scortesi, come va? Anche se si sa già tutto ok, è logico, anzi automatico, tutto ok. Anche se bene non va, tutto bene, potrebbe andare meglio, ma va bene così.

0: adesso mi sono stancato di sentirmi dire come stai, di chiederlo come stai, allegro e sorridente come sempre, salute, lavoro, soldi, fa tutto a gonfie vele, non chiedermelo neanche. Beh, oddio, non è che tutto vada bene, ma che problemino c'è? Ma siccome uno fa brutta figura a dire che non va bene, dico che va bene. Anzi, non voglio neanche dirlo che va bene, è inutile. E quindi non chiedermelo neanche. Va bene, va benone, va benissimo.
1: Come va? Siete sempre così. Come va? Che vada bene o male, come va? E tanto per dire qualcosa, tu lo sai, per non essere scortesi.

0: adesso vi leggerò un mio saggio ironico, tratto dal libro Anche le cipolle piangono, storie di quotidiana assurdità. Killer, anzi pensionato seriale. Seriale, come fa intuire la parola, significa ordinato in serie, relativo a una serie, il che di per sé non è un difetto. Piuttosto è una caratteristica tipica di un certo modo di fare e di essere, lo vediamo nell'industria, dove la produzione in serie è la realizzazione di prodotti tutti uguali, secondo processi legati all'automazione che permettono la riduzione dei costi. La cosiddetta economia di scala, basata sulla serialità, sulla standardizzazione della produzione. La serialità la troviamo anche nell'arte, nella musica, la musica seriale, un tipo di musica contemporanea. Ma nonostante questa sostanziale positività del concetto di seriale, mi pare stia emergendo una connotazione piuttosto negativa, che forse dipende dall'accostamento a fenomeni criminali, citati nei fatti di cronaca, così come in fiction o film noir. Mi riferisco al cosiddetto killer seriale, cioè il criminale solitamente psicopatico che colpisce le sue vittime usando sempre gli stessi rituali, che sono quelli che alla fine permettono l'identificazione del criminale stesso. Va bene che seriale può avere anche un significato negativo, ma perché tirare in ballo anche i pensionati, vi chiederete voi? Beh, tra un killer e un pensionato c'è una certa differenza. Ma il punto è che tra i pensionati si nota una spiccata tendenza alla ripetitività, in parte dovuta a una fisiologica esigenza di rilassamento dopo tanti anni di duro lavoro, in parte dovuta anche all'età. Minori energie, minore propensione al rischio a intraprendere strade nuove. Sa di fatto che il pensionato oggi, un po' come l'operaio degli anni 60, mi sembra il classico esempio di individuo seriale. E questo nonostante la realtà di oggi, con le grandi potenzialità del web e dell'intelligenza artificiale, offra infinite opportunità di apprendimento e sperimentazione. È evidente che il settantenne di oggi è molto più attivo del settantenne di 50 anni fa, ma la tendenza alla ripetitività, intesa come compiere azioni abitudinarie, esiste. Non è solo questione di fisiologia, ma anche di approccio mentale. Un atteggiamento che rischia di relegare l'ex lavoratore in uno stato di isolamento e declino. Restare ore e ore davanti alla televisione è la cosa più comoda di questo mondo. Purtroppo, dietro questa dolce passività si nasconde un meccanismo di rimbambimento micidiale. Resistere a questo stato di stand-by cerebrale non è facile. Ed è paradossale come la stessa pensione, che da lavoratore è vagheggiata come una sorta di terra promessa, diventi spesso, una volta che c'è dentro, la simulazione dell'eterno riposo. Sono troppo negativo? Ma non tutti i pensionati, per fortuna, assistono inerti al proprio declino. Molti si dedicano a attività culturali, sociali, al volontariato. L'importante è spezzare la serenità, intesa come ripetitività della propria esistenza, cambiare passo, direzione, reinventarsi continuamente per quanto sia faticoso. È brutto avere dei problemi, ma non averne per niente forse è anche peggio. Occorre trovare sempre stimoli nuovi, non smettere di fare cose nuove soprattutto. Anche se ci si sente stanchi, per riposarsi ci sarà sempre tempo. Ecco, con questa lettura, con questa divagazione, termino la mia rubrica. Ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Un'impronta sul muro, un passato e una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo affonda nel mare.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Ok. Écoute. Gente strana pos. Arab borazzato. Ok. Check.

0: professore.
1: Io, anche per quanto riguarda la razza, mentalmente bisognerebbe guardarle, perché un domani, non sono tempi miei, forse nemmeno tempi suoi, ma vedrà che troverà e vedrà passeggiare tanti figli fatti da queste coppie promiscue, che saranno chiazzati come le vacche chianine, bianche e nere, le vedrà.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Rai Donne, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Rai Donne vi aspetta!

E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvi.

Guardano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che le cantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra. Tra i talebani della musica e del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, ma andatevi a dei coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole da esperti.

senso. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda che

Mr. Can with you.

0: fabbriche chiuse, non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare, un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Dialisa.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romania Internacional.
7: Esta es...

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Giugno 2026 a RadioSonar.net e a RadioGrad. Chi dà a tutte e tutti voi il benvenuto è Claudio Contini per quest'ultima puntata del mese di giugno di Original Street Grooves. Estate piena, tante novità che continuano ad uscire e tante novità che entrano qui in scaletta ad Original Street Grooves per un po' di hip hop fatto bene. Stasera viaggiamo un bel po' perché abbiamo tante cose che provengono da diversi posti del mondo, non soltanto dagli Stati Uniti ma anche dall'Europa e anche alcune cose italiane, quindi attenzione, prestate bene orecchio perché sono tutte cose potenti che dovete andare ad approfondire poi quando vorrete in maniera un po' più, come dire, capillare, perché sono tutte cose serie, solo serietà di hip hop qui a Original Street Grooves. Iniziamo con un rapper che ha trovato casa nella Mass Appeal, un'etichetta che ben conosciamo perché lo scorso anno ha fatto uscire tante robe potenti da veterani, ma non ci sono soltanto veterani nella Mass Appeal, ci sono anche nomi più moderni, se vogliamo, e uno di questi è Rome Streets, che insomma è uno che ha collaborato con tantissimi rapper, insomma lo conosciamo bene, è venuto pure in Italia tra l'altro in concerto qualche anno fa. È uscito un pezzo nuovo che anticipa quello che sarà il suo nuovo album. Il brano si chiama High Speed e cominciamo con lui, Original Street Grooves, yo.

Hey, yo.

0: High Speed, alta velocità, quella che ci porta Rome Streets, ora in Mesa Feel, che ha annunciato appunto l'album del rapper che già ci ha regalato parecchie perle, secondo me uno dei migliori anche a livello di discografia dell'ultimo periodo, e continua su questa scia, continua a non deludere. Questa era appunto High Speed, una delle novità di questa sera. Adesso ci spostiamo nell'altra costa, andiamo in California, nello specifico andiamo proprio a Los Angeles, perché c'è questo duo che trova spesso spazio nelle puntate di OSG, perché mi piace molto, rispecchiano molto lo stile californiano degli anni 90, quello che diciamo veniva un po' dal giro del... ricordano un po' quel sound che veniva dal giro degli Alcoholics, anche in parte dei Soul Assassins. Loro si chiamano Coyote, sono di origine latina e per questo brano hanno coinvolto Shaq, proprio lui, il grande Shaquille O'Neal, e Be Real. Il pezzo si chiama Practice e per me è una bomba. Coyote, Original Street Grooves.
1: What are we talking about? Practice?

Practice, che poi è la voce campionata di Allen Iverson in una famosissima intervista del grandissimo cestista all'epoca di Philadelphia 76ers, che veniva criticato perché dicevano che saltava gli allenamenti. Lui diceva: we're talking about practice, cioè parliamo degli allenamenti invece di parlare delle partite. È un pezzo di questa intervista che è stato campionato più volte nel mondo dell'hip hop, ma d'altronde Allen Iverson non è stato soltanto un giocatore di basket, è stato anche un grandissimo personaggio a tutto tondo, che ha rappresentato a livello di estetica tantissimo la cultura hip hop che negli anni 90 esplodeva. Quindi anche i Coyote hanno utilizzato uno straccio di questa intervista per questo brano, che vedeva anche a rappare Shaq, che non delude mai, e B-Real, anche lui sempre in forma. Chi è sempre in forma è uno dei DJ più importanti dell'hip hop italiano, parlo di DJ Shock, anche noto come Rock Beats. È uscito il vestito di lusso, io lo chiamo la versione di lusso, la versione deluxe di 60 Hertz 2, album che lo scorso anno è stato senza dubbio uno dei migliori dischi dell'hip hop italiano, che riprendeva il classico 60 Hertz storico di DJ Shock. Nella versione deluxe, come costume, ci sono dei pezzi aggiuntivi e io ne ho scelto uno che vede la partecipazione di Jack La Furia, Flaco G e Papa V, e si chiama Milano Top Boy di Jack.

dicevo, oggi si viaggia, siamo arrivati in Italia con DJ Sciocca insieme a Jack La Furia, Flaco G e Papa V per questo brano che si chiama Milano Top Boy, incluso nella versione deluxe di 60 Hz parte 2, sound classico boom bap, come è costume per il grande DJ veterano delle scene italiane. E non sarà l'unica sosta che facciamo in Italia questa sera, adesso però ci spostiamo e andiamo invece in Francia, perché è uscito un nuovo pezzo di quello che è forse il gruppo più importante della storia del hip hop francese a livello proprio di origini, perché prima di tutti c'erano loro. Parlo degli Assassins, che sono un nucleo di Parigi che esiste veramente dai primi anni 80, sono quasi si possono definire old school, non per l'hip-hop europeo ma proprio anche per l'hip-hop internazionale. Sono tornati alla veneranda età con un brano che però ci riporta al mood anni 80, ma ci riporta anche a quello che è un hip-hop fatto bene, serio, ben rappato, con beats potenti. La Jean Urbain, loro sono gli Assassins.

0: C'erano loro prima di tutti in Francia e in Europa, gli Assassin, che hanno preceduto anche i Supreme NTM, altro grandissimo gruppo della storia dell'hip hop transalpino, e poi gli AM, che invece Marsiglia hanno poi conquistato il mondo. Tra l'altro, la curiosità che ricordo sempre per chi non se la ricorda, per chi non la sapesse, è che nel giro degli Assassin c'è anche Rockin' Squat, che è il fratello di Vincent Cassel, attore internazionale famosissimo. Vincent Cassel, che tra l'altro ha vissuto insieme al fratello proprio gli albori dell'hip hop francese. Ci sono anche dei video su YouTube con lui praticamente ragazzino che fa il beatbox, andatelo a vedere. Dall'altronde anche protagonista dell'Odio, uno dei protagonisti dell'Odio, Vincent Cassel, film che oltre di grande denuncia sociale anche molto legato alla scena hip hop francese, per ambiente e per dialoghi e per musica, per colonna sonora, eccetera eccetera. Quindi questi erano gli Assassin e questa era Legend Urbaine, ed è una delle novità internazionali che ci andiamo ad ascoltare questa sera. Ora vogliamo tornare negli Stati Uniti? Ma secondo me sì, andiamo a sentirci un pezzo che, insomma, secondo me è quasi scontato che io lo facessi sentire, un pezzo suo, perché è uscito la versione 2.5, 2.5 di The Plugs I Met, una saga che ha come titolare Benny the Butcher. Ne sono già uscite due, la prima e poi appunto The Plugs I Met Number 2. Ora c'è questo 2.5 perché apparentemente è una raccolta molto corta, ci sono pochi pezzi, dura 14 minuti, produzione Harry Fraud, lui è Benny the Butcher e il pezzo si chiama Can't Be Much.
1: Can't be much.

0: Benny the Butcher con Harry Fraud alla produzione, Can't Be Much, video ufficiale che trovate anche su YouTube e insomma in generale per tutte le versioni. Mi sono dimenticato di dire, lo dico perché adesso mi è caduto l'occhio sulle note che mi ero scritto, che il primo pezzo che ci siamo ascoltati, cioè High Speed di Rome Streets, è prodotto da Ninth Wonder. Siccome i produttori insomma sono sempre alla base della musica per quanto riguarda l'hip hop, ma in generale è giusto anche citarli, e soprattutto nel caso di Ninth Wonder, che è uno che ha fatto la storia insomma di questa musica, e quindi collaborazione con Rome Streets notevole. Benny the Butcher invece si affida al fido, e scusate il gioco di parole, Harry Fraud, per questa Can't Be Much, che è inclusa in The Plugs I Met 2.5, se vogliamo. Griselda, quindi rimaniamo in quella famiglia lì, perché dove c'è Benny the Butcher, a seguire c'è anche Conway. Conway che ha fatto uscire sto brano che si chiama The Long Kiss, che secondo me è una bomba, ce lo spariamo qui a Original Street Grooves.
1: Allow me to reintroduce myself.

chissà se è vera sta storia che Conway e Benny abbiano litigato. Loro hanno smentito, però effettivamente da quando è uscita fuori la notizia circa un anno fa non si sono più visti i pezzi di loro due insieme, o almeno io non me li ricordo. Comunque, nel frattempo continuano a far uscire la loro musica, stanno sempre sotto il team Griselda entrambi. Conway con The Long Kiss, come al solito, insomma, è una garanzia. Oh, adesso invece torniamoci in Italia, dai, perché c'è un altro DJ. In Italia stasera tutti i DJ, ve lo dico, tutte compilation album che sono usciti o che stanno per uscire, che insomma promettono oppure spaccano. Questo è un altro grande veterano, un grande DJ, si chiama DJ Schizo. È inutile che io ve lo presenti, perché insomma è veterano come me, lo conosce bene. Nucleo Alien Army. Ha fatto uscire questo album che si chiama Kamikaze, molto bello, ha chiamato un sacco di rapper underground dentro, a parte qualche nome importante tipo ESA, poi ci sono insomma nomi che vengono da più o meno insomma quella nicchia meno conosciuta e non dal mainstream. Uno di questi sta in questo pezzo che si chiama Due giorni dopo e si chiama Tony Zeno, qualcuno di voi già lo conoscerà, è uno dei rapper più promettenti insomma della scena, con DJ Schizo, rappresenta il vero hip hop, Original Street Groups, questo è Due giorni dopo.

Azze, questa è due giorni dopo insieme a Tony Zen, andate a sentire l'album perché merita, insomma, poi ci sono dentro tanti scratch, perché ovviamente DJ Skizzo è un luminare del settore, ma poi fa anche beats, insomma, spacca, un disco veramente che ci riporta a quello che è il sound che ci piace dell'hip hop italiano. Rimaniamo in Europa, ma ci spostiamo in Spagna. La Spagna non sempre la troviamo qui a Original Street Crew, ma in realtà è una scena molto molto potente che dagli anni 90 sforna sempre roba interessante. Uno dei miei gruppi preferiti e anche uno dei più conosciuti in Spagna si chiamano Violadores del Verso, che vengono da Saragozza, e uno dei membri di questo gruppo, che si chiama Caseo, ha appena fatto uscire il suo nuovo album da solista che si chiama Camisa de Fuerza, Camicia di Forza, che è un album da ascoltare perché veramente spacca sia a livello di beats che a livello di rap. E tra i brani c'è questo video, che è uscito anche come video, che vede la partecipazione di tutti i membri del gruppo, quindi con tutti i Violadores del Verso, compresa la produzione, che è quella di R. De Rumba, che è il produttore in house del gruppo. Ci ascoltiamo Consejo de Sabios, e lui si chiama Case O.

0: 30.
1: El número que has marcado no existe.
2: Y si el camino nos puso piedras, con ellas construimos.
3: Casio con i Violadores del Verso. Questa è la storia dell'hip hop spagnolo, direttamente da Saragozza, uno dei nuclei più importanti della scena appunto spagnola. E torna Casio con Camisa de Fuerza, che è un album che dovete ascoltare assolutamente. Tra l'altro su YouTube trovate un video che mette insieme tre pezzi dell'album, tre estratti, che sono uno più bello dell'altro. Sono 8 minuti di video, già solo quelli vi dovrebbero convincere ad andare a sentire tutto quanto il disco. Questa è Consejo de Sabios, insieme a tutti i suoi compagni del gruppo, i Violadores del Verso, con produzione di R. De Rumba, che è proprio il producer del gruppo. Oh, adesso invece vi faccio sentire un brano fresco fresco appena uscito del nucleo che insomma dovreste ormai ben conoscere, composto da Inspector Deck e 7L and Esoteric, che si chiama Zarface. Loro ormai stanno insieme da parecchi anni, hanno fatto uscire un sacco di roba. È appena uscito un brano nuovo che anticipa probabilmente un nuovo album, che però non è ancora stato annunciato, insieme a Frankie Pulitzer. Il brano si chiama Brothers Grimm, tutto on point, beats, lyrics, insomma non si sbaglia con Inspector Deck. Se me era esoteric, vale a dire Zarface.
4: New chamber. Face star. Oh yeah, I'm supposed to come in by now, right? All right. Hey, yo.

I grandi fans di questo nucleo non saranno delusi, ma insomma un po' tutti gli ascoltatori di hip hop fatto bene non sono delusi, come sempre, sia dalle liriche di Inspector Deck che non perde un colpo, ma anche dall'alchimia che c'è tra i vari membri di questo super gruppo, lo si può definire a tutti gli effetti, Zarface, Severin e Saverick, insieme appunto a Inspector Deck dei Wu-Tang Clan. Il brano si chiama Brothers Grimm. Un'altra novità direttamente dalla East Coast hip hop a la firma di 38 Special, che è uno degli artisti più bravi secondo me della nuova ondata dell'hip hop, una ondata ormai insomma sta sulla cresta dell'onda da parecchi anni pure lui, però diciamo che sicuramente è uno che è esploso nell'ultimo 10 anni. Curtis Cook, che qui spacca, fa un verso veramente incredibile con la produzione dello stesso 38 Special. Questa è Great Wall, la grande muraglia,

un altro che ormai si potrebbe quasi definire resident qui di Original Street Troops, perché è uno che insomma lo passiamo veramente tante volte e difficilmente ci delude, perché è uno che sa fare un po' tutto. E insomma, cosa dire di questo brano insieme a Curtis Cook, Great Wall, come al solito grande sostanza e grandi lyrics su beats che non ci deludono. Adesso vi devo dire una cosa: è uscito un nuovo brano di quello che continua ad essere, a mio avviso, poi magari lo so che è un personaggio anche divisivo, molti ne parlano male perché è un po' particolare lui come persona, eccetera eccetera, però al di là di questo non si può negare il fatto che è senza dubbio un architetto dell'hip hop italiano, uno che ha fatto la storia di questa cultura in Italia e uno che sa fare tutto, perché è bravo a fare il DJ, è bravo a screcciare ed è bravo anche a rappare. Ebbene sì, parlo di DJ Graff, che ritorna e ci è mancato, perché comunque lui è uno che quando esce fuori con qualcosa si va sempre ad ascoltare volentieri. Il brano in questione si chiama Redemption ed è un'anticipazione di un album del quale però vi parlo dopo. Intanto sentiamoci il brano.

il cesso in comune, culo immune. Sul motivo mattivo, colleziono talee fortune scomposte dal vivo, muovendo vinili, m'hanno fatto creativo. Ho troppi stili e rime nascoste, ma accendo tra platee e tribune, ottengo risposte. Non sono cattivo, il male lo evito ma ne parlo bene. Non porto monili e catene, non cerco persone. La mia redenzione è missione compiuta, la grazia costa tutto e non dà ricevuta. Rido perché Dio poi m'aiuta. Suona ancora e giro con la ruota, nota dopo nota come un b-boy con la tuta, lo sai chi ti saluta. Slang estremo, parlo come rappo, rappo come gremo, esistemo il beat che musiamo, chiedimi chi c'è bro, sai chi siamo, sai come sono se amo, song come song, all life long. Come un tipico movimento sul pavimento, topico, lirico, scenico, ritmo generico, schietto, esoterico, mica rapper del momento, fighetto, generico, isterico.

ovvero Naples is like New York, uscirà a settembre, quindi dovremo aspettare un po'. E la collaborazione che c'è con DJ Graff per questo pezzo è di Raisa e di Speaker Censo, che insomma qualcuno di voi avrà sicuramente riconosciuto perché lo stile è incredibile. E c'è poi anche Dope One, nomi storici dell'hip hop italiano senza dubbio. DJ Graff, che insomma io vi dico che secondo me non si può parlare male di DJ Graff, perché per carità ci possono essere degli screzi personali, so che qualcuno della scena ce li ha avuti e su quello ovviamente io non mi metto bocca, però a livello artistico, pure se ovviamente i tempi migliori sono passati eccetera eccetera, è uno che, come vi dicevo, ha fatto la storia dell'hip hop italiano. E quando dico che ha fatto la storia significa che senza di lui e altri due o tre l'hip hop italiano probabilmente non sarebbe mai esistito. Apro e chiudo parentesi, sto pezzo è una bomba, Redemption, DJ Graff. A proposito di bombe, uno che ce ne regala a Iosa ormai da parecchi anni è Alchemist, uno dei produttori più importanti della storia dell'hip hop, oramai si può dire. È uscito il suo ennesimo progetto, che è un EP che si chiama Liquid Form, e dentro c'è anche Kool G Rap. Infatti sto brano, che si chiama Gutter Pain, è rappato proprio dal grandissimo rapper del Queens, The Alchemist and Kool G Rap. Got to play. Get the thing.

0: Yes, it's ready to work.
1: Yeah.
2: La grande versatilità e il grande talento di Kool G Rap, che sa rappare anche su questi beat, chiamiamoli moderni, con questo slow tempo, è uno che è sempre incisivo, lo è sempre stato. D'altronde, a mio avviso, è uno dei migliori tre rappers della storia, lo dimostra ancora oggi. Non è un caso che venga chiamato anche da nomi nuovi e che Alchemist lo coinvolga in album che escono nel 2026. Questa era Gutter Pain, tratta da Liquid Form, quindi andate a sentire, tanto dura poco, perché ormai i progetti spesso non arrivano a 20 minuti quando sono EP, quindi non dovete perderci manco troppo tempo, ma sarà tutto tempo che sicuramente benedirete. Oh, stasera siamo arrivati alla fine, visto così, in un battibaleno, ma d'altronde erano tutte novità belle potenti, puntata internazionale tra l'altro, perché ci siamo sentiti roba americana, ma anche roba italiana, roba francese, roba spagnola. E ora chiudiamo con un altro pezzo francese. Prima di annunciarvelo, io vi ricordo che Original Street Blues va in onda tutti i martedì alle 18.30 su radiosonar.net e su Radiograd, e potete sentire tutte le puntate nella sezione podcast che trovate sul sito e sull'app di radiosonar.net. Noi andremo avanti ancora per l'estate, vediamo un po', insomma, poi magari partiremo con un po' di mixtape belli potenti, però intanto voi anche a luglio sintonizzatevi, 18.30 martedì Original Street Grooves, un'ora di hip hop serio. Chiudo con un altro veterano dell'hip hop francese, di Parigi anche lui, uno che negli anni 90 ha fatto parecchio successo, anche in Italia si vedeva qualcosa, si chiama Passy. È uscito un pezzo nuovo, tra l'altro con un testo molto bello, se andate a vedervi il video c'è anche il testo scritto sotto, quindi magari anche chi non capisce il francese un pochino può essere aiutato. Il brano si chiama Vol au-dessus, volo in basso, e lui è il grande Passy. E con questo chiudiamo la puntata di oggi di Original Street Grooves. Grazie a tutti e tutti voi per l'ascolto, e peace out, yo.
3: Biff, sexe, violence, drogue. Gros plan, lunettes noires, le temps s'est arrêté. Action, brouillard, j'ai le rôle de l'entêté. Mon étoile comme Projo dans le script, les plombs pétés.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: fabbriche chiuse, non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Radio Libro. I libri alla radio.

0: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Grad. Oggi siamo qua per la nostra rubrica Radiolibro e presentiamo il libro Pietre senza popolo, pratiche di resistenza attiva alla turistificazione neoliberale, edito dall'Antidiplomatico. Abbiamo con noi l'autrice Angela Fais. Angela è dottoressa in psicologia, laureata in filosofia.
1: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

0: anyway, it all will be okay.
1: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: rieccoci. 120 chicchi di musica.
1: Buonasera.
0: Rieccoci qua. Bentornati alla visione e all'ascolto dei 120 minuti dedicati al divertimento, al tema della puntata che sarà fantastico oggi, ma dedicato alla grande musica indipendente.
1: Sì. Ciao Chicco Fanzecco.
0: Ciao Andrea Girat.
1: Dobbiamo salutare qualcun altro?
0: No, io direi che è il caso che salutino loro, perché oggi abbiamo due gentili
1: donzelle. Dai, non ci credo,
0: per la prima
1: non
0: volta.
1: Ci credo.
0: Salutiamo subito.
1: Eccoli qua.
0: Ciao Gio.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Come state?
0: Tutto
2: come
0: bene, state? Tutto
1: ciao,
0: bene Gio.
1: Giotti su e giù abbiamo
0: Ela. Ciao Ela.
1: Ela.
3: Io sono qua, sì, voi state là. Buonasera, benvenuti a 120 chicchi di musica.
1: Oh, come benissimo, state? Bene, tutto bene.
0: Ringraziamo fortemente quello che c'è lì, sì, più avanti, che è un condizionatore che ci sta sparando. Ciao, l'aria fredda, perché stiamo le...
1: Tore condiziona. Ciao condizionatore.
0: Tore. Grazie.
1: Oh, bellissimo che
0: prima 30 di gradi. Parlarvi del programma, della puntata, del tema, degli ospiti, questo e quant'altro, volevo salutare colei che fa parte del nostro gruppo, il team 120 chicchi di musica su YouTube. C'è Fabiola Catalani.
1: Ciao Fabiola.
0: Ciao Fabi, tutto bene? Dai, spero di sì. Ciao carissima. Facci sapere tra l'altro cosa ne pensi del tema della puntata, però
1: certo.
0: Andrea, c'è un dettaglio non da poco.
1: Che cosa?
0: Due lettere.
1: No, io c'ho qualcosa, aspetta, qui in tasca. Lo tiro fuori subito. Una S
0: e poi
1: è una G, non so.
4: System Gomme, la tua strada, la nostra passione.
1: Oh, abbiamo sgommato, quindi
0: System Gomme è il nostro main sponsor.
1: Mentre avevo visto che abbiamo un presentation sponsor, una cosa
0: incredibile.
1: Bello.
0: Prima però volevo dirvi che System Gomme lo trovate a Cagliari,
1: certo,
0: in via Trincea delle Frasche numero 5, telefono 34651 1775. Ricordatevi, prendete il telefono, chiamate. Pronto Paolo? Sì. E guarda, questo numero ce l'hanno dato Chicco e Andrea.
1: Mi manda
0: sconto.
1: Chicco e Andrea, patapan, e riattacca.
0: Chiuso.
1: No, vi accettano,
0: Fabri.
1: Anzi, un grande sconto. E poi, soprattutto, se non trovate,
0: via Trincea delle Frasche numero 5,
1: se non trovate quella via, appena entrate a Cagliari, sapete subito, c'è uno stormo di pneumatici, e seguite quello.
0: Sono
1: sicuramente
0: gomme volanti identificate.
1: Esatto,
0: sopra.
1: Perché sono...
0: Ma la novità... La novità di oggi è il nostro super sponsor, o meglio, il nostro
1: Presentation sponsor.
0: Sì,
1: così si dice.
0: Che allora è il Barbistrò Dolce Aroma in Oristano. Adesso la via Viale della Libertà 1 ad Oristano. Per chi è in Oristano sa benissimo che la zona è quella della contea, dai,
1: sì,
0: ragazzi,
1: esatto, della libertà, andate, diciamo, vai lì e sei libero di correre, insomma, dove si corre, Viale Repubblica, diciamo, borghesemente detto.
0: Quindi grazie ai ragazzi di Dolce Aroma che presentano questo programma da oggi sino al 31 dicembre. Parliamo subito della puntata. Per gli ospiti, chi è che secondo te ci dirà chi sono gli ospiti?
1: Non ne ho idea. Io non so neanche chi c'è.
0: Boh, chi sono gli ospiti di oggi?
1: Ci sono degli ospiti.
0: Vai.
2: La nostra prima ospite di oggi è Martina Bonita, che è una cantautrice. E ha fatto di recente il suo singolo, che si chiama Vieni a ballare, una baciata. E in studio, infatti, abbiamo questa giovane cantautrice, 24 anni, quindi più o meno la mia età, siamo coetanee, appunto lei ha coltivato la sua passione per la musica fin dall'infanzia, e una ballerina, cantante, performance con una forte presenza scenica. E lei balla e studia con ritmi latinoamericani e appunto viene qua a presentare con noi questo nuovo singolo, viene a ballare una baciata, uscito il 22 maggio. Benvenuta Martina e benvenuta in questo bellissimo programma 120 chicchi di musica.
0: Ecco qui, questa è la prima ospite che avremo a brevissimo. Invece tutti gli altri chi sono, Ela?
3: Avremo, oltre a Martina Bonita, Stefano Manenti, Anastasia Anymore 24 e Stacy B.
1: Oh là là, bello, c'è bello. Un sacco di gente proprio, sì. Un sacco di gente. Però questa settimana non abbiamo il tema della puntata, purtroppo.
0: Purtroppo niente, purtroppo ce l'abbiamo.
1: Ce l'abbiamo.
0: Il tema della puntata di oggi
1: male.
0: L'ho creato io. Se potessi parlare con il te stesso di 20 anni fa, cosa gli diresti?
1: Adesso.
0: Questo è il tema della puntata. 351-844-2905, telefono aperto, via, linee aperte, sono 38 le linee, non è vero, una è anche pagata a rate, quindi mandate il vostro messaggio WhatsApp.
1: Mi raccomando,
0: anche
1: mi raccomando. Bene. Decente che sia... nei limiti della decenza, perché molte volte
0: certo
1: capita.
0: Succede tutto.
1: Oh, brano di apertura
0: decenza.
1: Che ci abbiamo?
0: Proposta musicale della settimana, un grandissimo, un giovanissimo Taras Solani propone Etica. A tra poco, mi raccomando, non cambiate link, vai che ce n'è.
1: Siamo qui.

Scrivo questa il 14 di aprile, poco più di 2 mesi poi dovrò partire. Sento i miei pezzi, li disprezzo, li risentirò a vita, perché in essi vedo me soggetto per metonimia. Che inizio buio, ma non sta a dire. Siedi sulla cima, è chiaro che non puoi salire. Che ha tutto e niente da sacrificare. Che a niente se sacrifica è tutto. Scegli tu chi compatire. Ho paure che ho distrutto, che ho celato nel mio petto gelato. Siccome serpi geloso di come sibilano. Paure divorate che ora sento gelarmi. Sentimenti beh, non sono commestibili, no. E ho certezze al loro fianco, carezzano incoerenze rendendole un po' più nitide. Un poeta non può non compatire, un buon figlio fallire, un buon amico infine non può tradire. Un buon amante se ama non può sparire, un buon soldato esemplare se sa sparare. Un uomo buono se buono dovrà spartire, un sognatore deve agire, non può soltanto sperare. Sono stato più realtà, dai boulevard fino alle strade, per lei sono stato inverno mentre a lei sembrava estate. Sono stato

0: oscura le stirpa. Ho pagato un prezzo caro per scoprire chi sono, ma voglio capire che cosa è giusto che sia etica.
1: Ricordati che ogni rivelazione ha un costo. Tu sei disposto a pagare un prezzo ancora più grande?
2: Sì, sono pronto.
1: E allora ascoltami e ascoltati. Per capire che cosa è giusto che tu sia, devi prima scoprire dove è giusto che tu stia.
3: Se vuoi promozionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
4: Ciao a tutti, sono Federico Di Battista. Volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori e volevo dirvi che il mio ultimo singolo, È sempre così, è disponibile su tutte le piattaforme digitali, potete ascoltarlo ovunque. E volevo anche dirvi che questo è il primo singolo di un bellissimo progetto, un bellissimo album che uscirà il 5 giugno, quindi assicuratevi di non perdere tutto questo, quindi seguitemi su tutti i social, su tutte le piattaforme digitali, e vi aspetto numerosi e ci sentiamo presto. Buona musica a tutti, ciao.
5: Ciao ragazzi, sono Gianluca Gemini, appena uscito il brano Resta Qui, è un brano interamente promozionato e distribuito da Luigi Musello, Music Universal, un brano che potete scaricare da Spotify, ascoltarlo su tutte le piattaforme, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, quindi dateci dentro perché è un brano che porta fortuna. Il titolo è Resta Qui, ma dove vai? Resta Qui, ma dove vai? Resta Qui, ascoltatelo all'infinito. Ragazzi, un grande bacione, un salutone a Chicco e a tutti gli ascoltatori della radio. Ciao!
6: Qui Braff, un saluto a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica, grazie per la nostra chiacchierata, abbiamo potuto parlare un po' del mio nuovo disco, uscito venerdì, si chiama Qualcosa in Più e lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali. Dentro ci trovate un po' della mia storia, un po' di storie ispirate alla vita quotidiana, tanti racconti e anche un enigma da risolvere, chi ha ucciso David Schultz. Io sono Braff, Qualcosa in Più.
7: 120 Chicchi Musica, il programma che accende la tua settimana.
8: Il programma musicale 120 Chicchi di Musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari, in via Trincea delle Frasche, numero 5. Per informazioni e prezzi, 346 50 11 775.

0: Rieccoci.
1: 120 kg di musica prima caffè del dopo cena, che io mi berrei volentieri, ma esatto, freddo, però, freddo congelato, perché nonostante zio condizionatore,
0: cioè abbassato di 2 gradi, diciamo.
1: Sì, siamo comunque
0: subiamo solo dalla metà.
1: Martina Bonita è con noi.
0: Eccoci,
1: per
0: qua
1: l'intervista Giotti, eccola. Ciao Martina,
0: ciao Martina, benvenuta.
1: Benvenuta
0: con 120 kg di musica.
2: Ciao a tutti. Grazie.
3: Ciao Martina, ciao Martina, come stai? Tutto bene?
2: Sei... Ciao tesoro, tutto bene, dai, come stai?
3: Mamma mia, benissimo, sei giovanissimo, siamo più o meno coetanei, ho scoperto.
0: Siamo
3: mamma
0: tutti coetanei.
3: Tutti coetanei,
1: sì, ma smetti.
3: Bene, io sono qua per chiederti, tu hai iniziato a studiare canto e danza all'età di 8 anni, cosa significava la musica e la danza della tua infanzia? E era una scelta tua, è nata da uno stimolo esterno, insomma, raccontami un po' se vuoi.
2: Allora, la musica per me è stata l'energia che mi ha dato letteralmente vita, perché mia mamma, quando era incinta di me, ballava e ascoltava musica tutto il giorno, tutti i giorni, quindi cioè, per addormentarmi, per assurdo racconto sempre questo aneddoto che fa sempre un po' ridere, però per addormentarmi tutti i bimbi normalmente si canta la ninna nanna, invece mia mamma mi metteva nell'ovetto e mi collava a suon di merengue, oppure el tiburon, non so la canzone, el tiburon, e lei mi collava così.
3: Esatto. Allora il ritmo proprio nel sangue, così subito.
0: Ma tua madre è sudamericana?
2: No.
0: Siamo
2: una famiglia italiana, siamo italiani,
0: okay.
2: Però ha un sacco di amici latini, soprattutto domenicani, e quindi infatti diciamo che alla fine sono un po', nel senso il sangue italiano,
0: motivo,
2: però
0: certo.
2: A volte i miei amici mi dicono sembri più latina te di noi.
0: Bello,
3: è molto interessante. E infatti a 14 anni tu sei entrata nel mondo dei musical, nel paesaggio, che ti ha portato successivamente al piano bar della musica live. Qual è stata l'esperienza più formativa tra i musical, il piano bar e la musica dal vivo?
2: Ma allora, io penso che tutte diano un insegnamento differente, che tutto l'insieme ti fa il tuo bagaglio. Quindi di per sé ogni esperienza mi ha donato qualcosa, non c'è un qualcuna che preferisco o un qualcuna di meno, nel senso, quindi sicuramente lavorare con la musica d'ascolto, con la musica dal vivo, ti fa entrare in relazione con il pubblico, c'è questo interscambio di emozioni su cui bisogna lavorare, nel senso, un cantante può essere di tante forme e il cantante live dove si interfaccia con il pubblico è sicuramente diverso da chi canta solamente in studio, a differenza, quindi bisogna andare a lavorare per costruire questa cosa, questo interscambio di emozioni.
3: Concordo, anche perché probabilmente le emozioni arrivano direttamente, proprio in modo più diretto con il pubblico, quindi sì, è molto più genuino, secondo me.
2: Sì, ma tutto questo mi ha aiutato anche proprio a crescere, ovviamente personalmente prima di tutto, perché io, tipo, quando ero piccolissima ero una bimbetta super timida, e che non parlava, non... Poi pian piano, crescendo, sono diventata... Parlo pure con i muri.
3: No, infatti questa cosa ti rende onore, perché si vede che sei una ragazza che ha un carattere molto forte e, insomma, che di sicuro ti ha aiutato, immagino, a raggiungere i tuoi obiettivi. E quale lato del tuo carattere ti ha portato appunto ad avere questa visione del tuo mondo, ecco, artistico?
2: Allora, ti direi il mio essere super sensibile. Quello che secondo me aiuta ovviamente in qualsiasi arte, ma soprattutto in questo mondo, è proprio lo scambio emozionale. Quindi
3: okay,
2: la mia emotività, il mio essere super sensibile, secondo me.
3: Si vede, secondo me si vede. E oggi il tuo progetto musicale è fortemente orientato verso il panorama latino pop, dicevamo. E come è nato questo amore per i ritmi caraibici e cosa ti ha appassionato maggiormente di questo genere, oltre a, appunto, all'esperienza d'infanzia che hai raccontato precedentemente?
2: Sì, beh, appunto, come dicevo prima, io ci sono letteralmente nata e cresciuta, quindi mi scorre letteralmente dentro, quindi è un qualcosa che riconosco come casa. Quindi era inevitabile che il mio percorso prima o poi arrivasse lì.
3: E appunto, come ti ho presentato prima, tu hai scritto Vieni a ballare una baciata, che è questo nuovo brano, e è un brano che, come tu spieghi, nasce da un momento autentico, intenso, spontaneo, uno sguardo che si incornicia, una distanza che si annulla addirittura. Quindi raccontaci questo momento, da dove viene l'ispirazione, come l'hai trasformata questa canzone?
2: Allora, semplicemente ci sono tante canzoni di uomini che ci stanno provando, che approcciano a una ragazza, ma se fosse il contrario, cioè se fosse la donna che per prima decide, boom, punta e va, come sarebbe? E quindi descrive letteralmente questo, perché io sono una persona così, prendo, punto e vado, e quindi ho descritto letteralmente una situazione, descrive proprio questo.
3: Infatti la canzone invita a lasciarsi andare attraverso la musica e la danza. E qual è il messaggio che speri arrivi a chi ascolterà questa canzone per la prima volta? Qual è il tuo punto focus in cui volevi mirare al pubblico?
2: Credo appunto proprio questa cosa qua, che anche una donna può essere sensuale e può fare il primo passo. Non dobbiamo per forza aspettare l'uomo che si avvicini.
3: Ok. E negli ultimi anni la musica latina è diventata uno dei generi più ascoltati al mondo. E secondo te quale cosa rende questo linguaggio musicale così universale e coinvolgente?
2: Beh, allora, credo innanzitutto, per chi appunto parla lo spagnolo e quindi comunque lo possa capire, i temi delle canzoni, perché comunque si parla sempre d'amore, o un amore che nasce o un amore che è finito. Comunque sempre amore si parla, non è super volgare, ovviamente. Ci sono temi di questo genere, ma quindi presumo questo, e poi le sonorità che sono molto energetiche, ti danno la voglia, non ti fanno restare ferma.
3: Certo. E il tuo progetto con la Martina Bonita Band, Anima Locali, discoteche ed eventi, mantenendo viva la musica dal vivo e il contatto diretto con il pubblico. Quale pensi sia il valore della musica live in un'epoca dominata dagli algoritmi dello streaming?
2: Io credo che sia abbia un valore immenso. Io sono proprio fissata con il pallino di riuscire a fare ritornare la musica live, perché non rende la stessa emozione. Ritorniamo sempre lì, il discorso poi ritorna sempre all'emozione. Avere un DJ che nulla toglie a un DJ, ovviamente, però avere un DJ che fa partire canzoni non è la stessa cosa di come avere i musicisti che ti suonano dal vivo, che te la cantano dal vivo, che interagiscono con te, che ballano insieme a te, perché nelle mie serate a volte mi metto anche a ballare con la gente. Quindi questo interscambio di nuovo di emozioni che rendono, secondo me, la serata unica, ogni serata a sé, perché non potrà mai essere sempre la stessa la canzone suonata.
0: Martina, certo. Scusa, una curiosità, ma
1: sei curioso?
0: Il cognome Bonita, il tuo originale?
2: Come?
0: Il cognome Bonita, il tuo originale?
2: No, Bonita è il mio nome d'arte. Ecco, è un nomignolo che generalmente tra amici si dà sempre un nomignolo, no? Come il Flaco, certo. Il Madro, oppure il Gordo. E a me sempre mi hanno chiamato Bonita.
0: Ah, è proprio sì, sudamericano.
2: Me ne sono applicata come nome d'arte.
1: Bene, allora perdonatemi se io entro un pochino a gamba tesa sull'intervista, perché ho bisogno di chiedere a Martina Bonita se potessi parlare con la te stessa di non 20 anni fa, perché sei giovanissima, ma di qualche anno fa, per così dire a te stessa: devi fare questo piuttosto che quell'altro. Cosa gli diresti?
2: Allora, innanzitutto Quando ho visto questo tema dell'intervista mi è piaciuto un sacco, perché io ci penso molto spesso a come potrebbe essere un incontro con la me del passato. In questi anni sono cambiata un sacco, ho lavorato molto su me stessa, sulla mia personalità e anche proprio sul mio modo di cantare, sul mio modo di pormi, sul mio modo di com'è uno spettacolo. Quindi quasi quasi credo che se potesse esserci l'occasione di poter tornare indietro, non tornerei indietro, perché la me del passato ha fatto esattamente tutto quello che doveva fare per arrivare a quello che sono oggi. Quindi non le farei cambiare niente. Sicuramente magari se dovessi effettivamente tornare indietro, allora le farei coraggio e le direi di andare avanti. Però anche questo non lo direi, perché ha trovato la forza di farcela da sola, quindi non ha bisogno di qualcuno che torna indietro per dirglielo.
0: Certo.
1: Lo sai, Martina, devo dire che ci hai spiazzato tutti. Complimenti. Bella storia.
0: Però avrebbe potuto dirgli: guarda che tra 10 anni sarei ospite a 120 chicchi di musica, capito?
1: Potrebbe sì, probabile
0: prepararla,
1: no,
0: diciamo
1: anzi, quasi certamente.
0: Esatto.
1: Ringraziamo Martina Bonita e ringraziamo anche l'etichetta Toto Band APS. Grazie Martina.
0: Bel brano fresco, proprio estivo, diciamo, perché darci una bella rinfrescata visto che siamo a 30 e passa gradi.
1: Grazie Martina.
0: Grazie Martina.
2: Voi per avermi invitato. Un bacio a todo.
0: Gracias.
1: Gracias. Gracias mucho. Dai che ci ascoltiamo. Ciao. Il brano. Vai che ce n'è. Vai.
0: Ciao.
1: Regia.

0: tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica, sono Olga Serina e vi comunico che realizzo opere pittoriche di arte sacra e copie d'autore. Potete visionare il mio sito web www.olgaserina.it oppure il mio video pubblicato nel mio canale YouTube Olga Serina. Questo video si chiama Arte Pura e contiene 650 mie opere pittoriche.
2: Ciao a tutti amici, io sono Mr. Axel e sono qui per farvi sapere che è uscito il mio nuovo singolo, ancora qui, un singolo sudato, sentito, che spero vi piaccia, andate ad ascoltare su tutte le piattaforme digitali, lo trovate. Seguitemi sui social, tranne Facebook dove la pagina è in restauro, ma torneremo presto online. Spero veramente che la canzone vi piaccia e condividete, condividete, condividete. Ciao!
3: Ciao a tutti, sono Pietro Corcato, qui per dirvi che Corso Cavallotti 28 è stato presentato a 120 chicchi di musica e che è disponibile ovunque su tutte le piattaforme. È un EP di 5 tracce che parla della mia generazione in maniera un po' polemica, un po' ironica e di tutti i drammi che tutti i giovani vivono e affrontano al giorno d'oggi. Ascoltatelo, fatemi sapere se vi è piaciuto.
4: Ciao 120 chicchi di musica, sono Taras Solani, volevo avvisarvi che è uscito il mio progetto più recente, che è un album intitolato Etica. È un progetto per il quale ho impiegato 2 anni, che parla di vari argomenti tra confronto, consapevolezza e cambiamenti, argomenti molto personali ma anche universali. Quindi, così come è importante per me, spero che piaccia anche a voi. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali, mi potete trovare sui social, noi ci vediamo presto. Un bacio.
5: 120 chicchi di musica. Tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
6: Ta-ta-ta-ra, eccoci qua.
7: È stata
6: siamo rientrati,
7: una grandissima artista Martina Bonetta, cercatela nei social,
6: bel brano fresco fresco,
7: tutti i suoi brani veramente in questo momento è la cosa migliore, ok? Bene, okay. Tema della puntata: se potessi parlare o contattare o tornando indietro per pochi secondi nella tua vita la te stessa o il te stesso di tanto tempo fa, cosa gli diresti? Di 20 anni fa?
6: Nel nostro caso va benissimo. Sei un ventenne di 10 anni fa. Anche 20 anni dentro la pancia della madre.
7: 3518442905 che oggi sta bruciando. A parte la temperatura, ci sono arrivati un sacco di messaggi.
6: Intanto diciamo che la nostra Fabiola.
7: Da Fabiola Catalani su YouTube: se dovessi parlare alla me di 20 anni fa, le direi di non farsi troppi problemi su quello che pensano le persone. Sono d'accordo, perché ognuno alla fine pensa agli affari propri e al proprio giardino.
6: Ottimo. Eccolo là.
7: Disamina perfetta. Poi leggo anche questo su WhatsApp arrivato poco fa.
6: Ah, vedi?
7: Ciao ragazzi, vi ascolto dal balcone a Monza. Beato te, sto cercando un filo d'aria, ma è impossibile stasera. Io mi direi semplicemente di passare più tempo con mio padre. Anni fa correvo sempre, lavoravo anche il sabato e la domenica. Pensavo solo alla ditta e gli dicevo sempre: papà, andiamo a mangiare insieme la settimana prossima. Poi lui se n'è andato e se n'è andato all'improvviso. E quella settimana prossima non è mai arrivata. Ci penso spesso in queste notti d'estate in cui non si dorme. Pensateci bene anche voi ragazzi. Grande Roberto.
6: Bello, che dire, grande chapeau, riflessione.
7: Chapeau, bellissimo. Bene, leggiamo altri messaggi che però sono arrivati in pre-puntata. Chi parte? Come eravamo
6: non
7: messi?
6: Non so, partiamo con...
7: Ela.
8: Allora, Laura Valli, se potessi parlare alla me di 20 anni fa, le direi: lascia stare quel biondino che ti fa disperare. Tra qualche anno incontri un moro fantastico. Eccolo. Che ti farà fare 2 figli meravigliosi e soprattutto impara a cucinare prima, che i primi anni di matrimonio avete mangiato solo bastoncini di pesce. Il lunedì sera con voi è un rito. Frenzy 81,
7: vai,
8: ciao.
7: Frenzy. Ciao.
8: Io alla me stessa del passato direi: iscriviti a quella cavolo di facoltà di fotografia, anche se tutti dicono che non si trova lavoro. Ho fatto economia per accontentare i miei, oggi faccio la contabile da Bologna, odio il mio lavoro e la macchina fotografica è rimasta chiusa in un cassetto per 20 anni. Solo ora sto ricominciando a scattare, ma se avessi avuto il coraggio allora, ascoltate sempre il vostro cuore, non i consigli dei genitori. Vabbè, anche oggi, consigli vanno ascoltati.
7: Sì, sì, particolarmente. Andiamo avanti?
8: Anna Maria da Bari? Buonasera a tutti, io al me stesso di 20 anni fa, che allora aveva 50 anni ed era sempre stressata per la casa, direi di viaggiare di più. Ora ne ho 72, l'artrite si fa sentire e girare il mondo è diventato faticoso. Muovetevi quando siete giovani, lasciate i piatti nel lavandino e andate, che la casa pulita non vi lascia nessun ricordo.
6: Ma poi chi li lava i piatti?
7: Io domani mattina, mi tocca.
8: Prossimi. Vai, giochi.
9: Aspetta che lo sto cercando. Ok.
6: Allora, zio Sam, abbiamo... 78.
9: Zio Sam 78 dice: a me del liceo direi solo una cosa: non vendere la collezione di carte di Pokémon che avevi in soffitta. L'anno scorso ho scoperto che oggi valgono quanto un monolocale. È proprio vero?
7: Eh sì.
9: È proprio vero, è un business ora. Poi abbiamo nonna Clara.
6: Ciao nonna.
9: Buonasera ragazzi, sono Clara da Lecce. Siete un appuntamento fisso per me all'inizio della settimana. Al mio stesso di 20 anni fa direi di non smettere di ballare liscio col mio marito nelle serate d'estate. Abbiamo smesso perché diceva che gli facevano male i piedi, ma quando ci divertivamo. Ma quanto ci divertivamo. Un bacio alla radio.
6: Oh, abbiamo letto.
7: Grazie.
6: Ma tutti i lunghi li hanno fatti,
7: sì.
6: Mi sono messo d'accordo.
7: Male, dai, sono più belli,
6: le altre volte erano proprio una frase. Complimenti.
7: C'è tanto da dire, c'è
6: molto
7: tanto...
6: introspettivi.
7: Sì.
6: Piace
7: sì,
6: questa,
7: da
6: questo
7: con
6: tema.
7: Voi. 351-844-2905. Adesso musica, maestro.
6: Un altro brano, vai.
7: No, proposta musicale della settimana. Lolo DJ, Gianni Fanti e Robert Oak, Zanzibar. Occhio che spacca questo, eh!
6: Più tardi!

0: selezionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao, siamo gli Adoshi, una band romana che propone pezzi propri. Stasera sono qui con
2: Luca,
3: Marco,
4: Federica,
5: Pascal.
1: Io sono Gianluca. Vi facciamo sentire il nostro ultimo lavoro. Ci troveremo. Ciao.
4: Ciao.
2: Ciao.
6: Un saluto a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica. Io sono Canestri. È uscito il mio nuovo brano Nel Buio e parlo direttamente a te. Se vuoi, ascoltalo, portalo nella tua vita e fanne ciò che vuoi. A me poi mi troverai facilmente in tutti i canali social. Un caro saluto, buona musica.
7: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 120 Chicchi di Musica. Io sono Sofia Lusciuto, cantautrice milanese di 20 anni, che ha scritto Vino Rosso. Testo scritto interamente da me, mentre per quanto riguarda la musica se ne è occupato Vittorio Conte, presso Jericho Studios. Vino Rosso lo possiamo definire come un brano notturno, misterioso e drammatico. Mi potete trovare su tutte le piattaforme come Sofia Lusciuto trattino basso. Niente, buon ascolto, un bacio.
8: 120 Chicchi Musica, il programma che accende la tua settimana.
9: Il programma musicale 120 Chicchi di Musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari, in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: Yo, eccoci. 120 chicchi di musica, qua. Secondo caffè del dopo cena. Lo prendiamo con un ospite di grandissimo rilievo, un grande artista. Lui si chiama Stefano Manenti, però diciamo che tecnologicamente ha qualche problemino oggi. Per cui...
1: Non trova l'icona della telecamerina.
0: Come mai?
1: Ma secondo me prima o poi...
0: Sì, la trova, la
1: intanto,
0: trova.
1: Intanto ciao Stefano, ci senti?
0: Ciao, sì. E benvenuto.
2: Sì, ciao, scusatemi, ma...
1: mettiamo un
2: che
1: fermo
2: immagine. Che tristezza, veramente, scusatemi.
0: No,
2: che
0: no,
2: figuraccia.
1: Ci abbiamo anche un'immagine, cioè... di una torta, vuoi mettere l'immagine di una torta?
0: Insomma,
1: sono capito
0: che
1: perché
0: figata,
1: c'è
0: scritto. L'immagine di una torta. No.
2: Cioè, ma è incredibile, non riuscite a vedermi.
1: No, probabilmente. Ti sei perso. Se no mettiamo un'immagine statica di te.
2: Sì, mamma,
1: dai.
2: Figurati.
1: Dai. Allora. Poi quando riuscirai, eventualmente.
2: Che tristezza, mi dispiace.
1: No, non è una...
2: mi dispiace,
1: no, dai,
2: perché... È un'ora che mi sto preparando a questo incontro.
1: E invece,
2: e quindi costa.
1: È strano. Dovresti averlo
2: anche
1: lì.
2: Con questa.
0: Va bene, dai, ma andiamo avanti così.
1: Sì, non c'è problema. Dai, fai in modo che.
0: Vabbè, nel frattempo,
1: noi ti vediamo,
0: nel frattempo, diamo subito la parola alla nostra speaker. Ela, vai.
3: Allora, oggi è con noi quindi Stefano Manenti, cantautore romano con oltre 30 anni di carriera, autore e interprete di numerosi album e protagonista di un lungo percorso tra concerti, orchestre e insegnamento. Ci presenta il suo nuovo singolo Baciami, che anticipa il suo prossimo progetto discografico. Quindi buonasera Stefano, benvenuto. Sei un po' timido perché non ti vediamo.
2: Buonasera a voi, scusate, no, più che altro sono uno che avete completamente capito, non in grado manco di farsi vedere come si dice a Roma con una telecamera,
1: posto.
2: Quindi...
0: No,
2: figurati,
3: non preoccuparti,
2: figurati
3: Stefano.
2: Se riesco
3: allora,
2: a farmi
3: Stefano,
2: baciare.
3: La musica ti ha... ok, allora Stefano, la musica ti accompagna praticamente da tutta la vita. Qual è il primo ricordo che conservi legato alla musica e quando hai capito che sarebbe diventata la tua professione?

0: Sì, oltre ad essere un cantautore, hai dedicato diversi anni, lo dicevi, all'insegnamento e anche del canto. Quanto è importante per te trasmettere tutta la tua esperienza alle nuove generazioni?
1: Che bella domanda. Allora, alle nuove generazioni bisogna innanzitutto esprimere il concetto dello studio, perché lo studio è la prima cosa. Poi adesso i talent ci propinano queste capacità di diventare famosi in
0: facilità.
1: Con una facilità estrema, ma il problema non è diventare famosi, è rimanere, rimanere, non dico famosi, ma rimanere comunque nel proprio ambito, perché c'è tanta gente che diventa famosa, poi non lo è più, ma continua a vivere di musica.
0: Beh, certo. Mantieni un'indipendenza artistica senza un'etichetta discografica, gestendo il tuo percorso quindi in autonomia. Qual è stata la scelta più consapevole dietro questa decisione di rimanere indipendente?
1: Allora, la mia indipendenza nasce fondamentalmente da un discorso molto chiaro e sensibile. C'è stato un momento in cui ho avuto l'opportunità di farmi ascoltare e c'è stato un momento in cui non mi ha ascoltato più nessuno. Il successo è così, a volte va, a volte viene. L'importante è rimanere saldi sulle proprie regole. Io continuo ad essere un artista, un cantautore, mi sta bene così.
0: Certo, in effetti. Ascolta, col tuo brano Baciami, nel tuo brano affronti il tema della tentazione e del tradimento con la frase "ma non sotto le stelle", quindi lontano da occhi indiscreti. Com'è nata questa immagine e cosa rappresenta per te il contrasto tra il desiderio e la necessità di nascondersi?
1: Ammazza, oh, non vi sfugge niente, incredibile. Siete pazzeschi. <Vabbè. ride> Peccato che mi ero pure preparato con un occhialetto molto carino.
2: Ma ci abbiamo la foto.
1: No, vabbè, ma la foto.
0: No, sì, Stefano, io ti vedo in questa foto e quindi, insomma, ecco. Non preoccuparti.
1: Allora, baciami è una. È in qualche modo. Non so come dirvelo, ma io sono un cantautore che parlo d'amore, questa sarà un po' una trasgressione che insieme al mio coautore Amedeo Circoli ci siamo voluti togliere quasi un sassolino dalla scarpa, ecco, quindi ci può stare, no? Nell'estate.
0: Sì. Infatti tu descrivi il brano come una canzone che celebra l'amore esagerato, quello vero, quello desiderato.
1: Sì,
0: e sottolinei che il desiderio vince sempre.
1: Allora, innanzitutto parto dal discorso che io sono un boomer, come mi definisce il mio figlio adolescente. Quindi quando ha sentito il brano ha detto a papà, ma dove Anna, capito? Ma ha detto
0: sì.
1: A papà, perché noi siamo a Roma.
0: L'avevamo, diciamo, quasi capito,
1: vero? Ecco.
0: Sì.
1: Allora,
0: avevi notato che non ci sfugge nulla, quindi
1: assolutamente ci può stare. Baciami è un po' una trasgressione che ho voluto fare alla mia musica che potrete poi trovare su YouTube. Sì. E sentirete che comunque baciami veramente non c'entra niente con la mia produzione discografica.
0: Ascoltami Stefano, ma se potessi parlare con il te stesso di 20 anni fa, cosa gli diresti?
1: Buttati.

0: Dove?
1: Ma dove? Non da finestra. Ah, oh,
0: che Dargianicolo.
1: No, ma no. Che?
2: Oh. No, no, buttati, non so, sull'accordo anulare, sull'accordo.
1: No, buttate, nel senso, ecco, che poi alla fine
2: provaci, diciamo, provaci.
1: Molto di più, osa, osa. Osa.
0: Bello, sì.
1: Osa.
2: Ascolta Stefano, dopo tanti anni di carriera, cosa riesce ancora ad emozionarti prima di salire sul palco o di entrare in studio di registrazione?
1: Allora, io ho una almeno più di 1000 concerti.
2: Caspita.
1: Sono tanti. E io voglio dirvi, ho cantato al Casino di Saint Vincent, ma no, non perché voglio fare il top, no? Ho cantato anche nella più becera pizzeria o rosticceria romana con due persone davanti.
0: Bello.
1: Mantengo sempre lo stesso rispetto. C'ho una grande paura ogni volta che salgo le scale, no? Magari quegli scalini di un palcoscenico. C'ho un grande rispetto.
2: Hai ragione, hai perfettamente ragione. Stefano, anche se non ti vediamo, noi siamo stati contenti di averti qui a 120 chicchi di musica e non vediamo l'ora di rivederti, e potremo quindi seguirci su YouTube, come ci dicevi, e tutti i tuoi social, anche se sei un boomer.
0: Anche
2: giusto?
0: Dal vivo.
1: Soprattutto da vivo.
0: Dal vivo.
1: No, soprattutto da
2: noi
1: vivo.
2: Noi ti ringraziamo.
0: Dal vivo,
2: sì.
0: Certo, è da vivo, dal vivo.
1: Grazie a voi.
3: Grande, grazie, Stefano, grazie. Sei un grande.
1: Vi voglio bene.
3: Anche noi a te, grandissimo.
0: È nato un amore. Ciao.
1: Baciami.
0: Baciami è il brano.
2: Ciao Stefano, ciao.
1: Ciao.
0: E ce l'ascoltiamo.

0: Se vuoi promozionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti, sono Matteo Bordino, ho 39 anni e sono non vedente e dal 31 gennaio è presente su tutti gli store digitali I Sogni nel Cassetto, scritta da me che vuol dare forza e spinta a tutti i sogni che rimangono chiusi dentro di noi senza mai dargli una possibilità. Mi potete trovare cercando I Sogni nel Cassetto, Matteo Bordino. Ringrazio 120 Chicchi di Musica e buon ascolto!
2: Ciao 120 Chicchi di Musica, sono Taras Solani, volevo avvisarvi che è uscito il mio progetto più recente, che è un album intitolato Etica. È un progetto per il quale ho impiegato 2 anni, che parla di vari argomenti tra confronto, consapevolezza e cambiamenti, argomenti molto personali ma anche universali. Quindi, così come è importante per me, spero che piaccia anche a voi. Lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali, mi potete trovare sui social, noi ci vediamo presto. Un bacio.
3: Un saluto a tutti gli amici di 120 Chicchi di Musica, io sono Canestri. È uscito il mio nuovo brano Nel Buio e parlo direttamente a te. Se vuoi ascoltalo, portalo nella tua vita e fanne ciò che vuoi. A me poi mi troverai facilmente in tutti i canali social. Un caro saluto, buona musica.
4: 120 Chicchi di Musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
5: Yo, eccoci.
6: Eccoci
5: Stefano
6: qua.
5: Manenti è stato con noi.
6: È stato
5: poco
6: con
5: fa.
6: Noi anche se non l'abbiamo visto.
5: Anche sì, è stato con noi. Vabbè. Virtualmente, anche perché certo. non è riuscito a attivare la webcam. Però ci ha raccontato veramente tanto della sua vita artistica. Grande, grande Stefano. Bene, tema della puntata: se potessi parlare al te stesso, alla te stessa di 20 anni fa. Cosa gli diresti? Cosa consiglieresti?
6: E cosa
5: ci sono arrivati un sacco di messaggi.
6: Anche qui.
5: Qui c'è il WhatsApp che sta prendendo fuoco, però siccome prima abbiamo iniziato con quelli di WhatsApp, sentiamo un pochino quelli di prepuntata. Chi è che ci racconta qualcosa?
6: Giochi
5: se non sbaglio, vai.
7: Allora, c'è Alex Rider che ci dice, gli direi... Smetti di fumare subito, non aspettare l'infarto a 45 anni per capire che i polmoni ti servono.
6: Aia.
7: Un saluto a tutti, Chicchi.
5: A tutti i fumatori.
6: A tutti, salutiamo fumatori qua a fianco.
5: Ok.
7: Poi c'è Barbara 76 che ci dice, ho visto la pubblicità della puntata e volevo partecipare.
5: Certo.
7: E direi di fare quel corso di teatro che è sempre rimandato per timidezza. La vita è troppo corta per passarla a guardare gli altri che si divertono sul palco.
5: Bello anche questo.
7: Concordo.
8: Antonio Esposito. Buonasera da Napoli, la mia città. Al me stesso del 2006 direi di non vendere per nessuna ragione al mondo la Vespa 50 Special che mi aveva regalato mio nonno. L'ho data via per 4 soldi perché mi serviva spazio in garage e ancora oggi, ogni volta che ne vedo sfrecciare una sul lungomare, mi viene il magone.
6: Ahia.
5: Beh,
8: Chicca 90.
5: Ciao Chicca.
8: Oddio,
6: ciao 90.
8: Oddio,
6: ciao,
8: ragazzi, che viaggio nel tempo. Scrivo da Perugia. Alla mia adolescente direi di non tagliarsi i capelli da sola in bagno seguendo i tutorial, che sono andata in giro per 3 mesi con una frangia inguardabile. Per il resto, goditi la giovinezza.
5: È mica sbagliato. Allora, perdona Giotti, ti blocco un attimo perché c'è... ripeto, ce ne sono tantissimi da WhatsApp. Ricky Ribel dice: bella raga, stasera vi ascolto mentre mi fumo una sigaretta ai giardinetti qui a Mestre. In casa si muore, non solo in casa tua. Al me stesso di 5 o 6 anni fa direi solo: compra i bitcoin e tienili là, non toccarli. A quest'ora stavo a trasmettere con voi da una barca a vela invece di stare qui a pensare alle bollette all'inizio della settimana.
6: Magari.
5: Che bello, un altro dei bellissimi messaggi che ci stanno arrivando. Giotti,
6: continuiamo.
7: Giovanni Vitali ci dice, un saluto da Reggio Emilia a tutta la radio.
6: Ciao.
7: Cosa direi a Giovanni di 20 anni fa? Di non prendersela così tanto per i capelli che cadevano. Alla fine rasato sto pure meglio ed estate sudo anche di meno. Un abbraccio. Serve noi, in questo periodo.
6: Non abbiamo questi problemi.
5: No, assolutamente. Poi...
8: Sonia da Sanremo, io sono Sonia e vi scrivo da Sanremo. Alla me stessa degli inizi direi di osare di più. Ero così timida, avevo paura anche di dire la mia durante le riunioni di lavoro. Vorrei scrollarla e dirle: guarda che vali molto più di quello che credi, tira fuori le unghie.
5: Giusto, giusto. Ci vuole forza, ci vuole coraggio, ci vuole tutto, tutto.
6: Molto ficcanti.
5: Ci vuole anche un momento di lettura da YouTube. C'è Simone Pitarello. Ciao Simo,
6: ciao,
5: grandissimo.
6: Simo.
5: Tema della puntata, devi mandarci qualcosa, che lo fai sempre.
6: Sì.
5: Dice che anni 90, figata. Sì, il brano che abbiamo mandato prima di Stefano Manenti. E poi c'è ciao Giotti e ciao Ela da Simone Pitarello, nostro ascoltatore.
7: Ciao.
5: Assiduo.
7: Ciao,
5: vediamo
7: assiduo.
5: Tra l'altro
6: è anche stato ospite.
5: Vediamo
6: abbiamo altri WhatsApp?
5: Sì, abbiamo un altro WhatsApp, ce l'abbiamo il tempo, regia?
6: Sì, sì, vai col tempo, vai.
5: Sì,
6: vai,
5: sì, dai, velocissimo.
6: Sì.
5: Mamma mia, quanti sono.
6: No, uno.
5: Giulia d'Ancona, ciao ragazzi dei 120 chicchi, sono Giulia d'Ancona, vi stresso ogni lunedì sera.
6: Non ci stressi,
5: ci fa piacerissimo.
6: Alle
5: me stessa di 17 anni direi di non piangere per quel bulletto che non filava di striscio. Ma questa l'abbiamo già letto, o sbaglio?
6: Non so, tanti bulletti ci sono.
5: Certo.
7: Gli argomenti sono quelli.
5: Ok, Marco da Piacenza, direi di eccolo qui, se potessi parlare con il me stesso ventenne mi direi di accettare quel contratto a tempo indeterminato in banca. Ho voluto fare l'artista, ho aperto una piccola etichetta musicale e dopo 10 anni di debiti ho dovuto chiudere. Oggi faccio il magazziniere, sono felice lo stesso.
6: Vabbè,
5: ma quell'età, la stabilità ti sembra una prigione e invece spesso è solo un paracadute. Ci rifletto spesso la sera quando c'è questo silenzio. Proposta musicale della
6: ancora,
5: settimana,
6: sì, sì.
5: Emanuela Suanno, Equilibrio, a tra poco, dai.
6: A più tardi.
5: Vai che ce n'è.
6: Oh là là.

0: il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao a tutti, sono Rafael, sono un cantautore emergente italo-brasiliano. Se volete sentire la mia musica è su tutte le piattaforme streaming, Spotify, Amazon Music, YouTube. Seguitemi su Instagram e mi raccomando, enjoy the music.
2: Ciao a tutti gli amici di 120 chicchi di musica.
3: Noi siamo i Minefields e questo è il nostro nuovo album Chu, lo trovate su tutte le piattaforme digitali e anche in copia fisica. Seguiteci su tutti i nostri profili Instagram e Facebook.
4: ...120 chicchi di musica su R102. Ora anche sul DAB del Ticino.

Il programma musicale 120 chicchi di musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme, a Cagliari in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: Io, eccoci.
1: Grazie. Regia, possiamo grazie fare regia. Un encomio alla regia?
0: Sì, che salutiamo la regia.
1: Bene,
0: siamo prima di presentare la ospite prossima del Caffè del Dopocena, vi ricordo nuovo sponsor, o meglio, coloro che ci stanno dando forza, grinta e anche di più.
1: E incoraggiamento, diciamo.
0: Barbistro Dolce Aroma in via Viale Repubblica.
1: Sì, io direi di sì.
0: Viale Repubblica sì. Numero 1. Fateci un salto e ditegli che vi stiamo mandando noi.
1: Oristano. Vi sbattono fuori.
0: E con noi Anastasia Anymore.
1: Ciao Anastasia.
0: Ciao Anastasia, benvenuta. Come va? Tutto bene? Allora, per l'intervista c'è lei, c'è Giotti.
2: Vai, ciao, ciao Anastasia, ciao, come stai? Tutto bene? Mamma mia, che bello conoscerti e benvenuto in questo programma, questo nostro programma 120 chicchi di musica. E la tua storia è davvero particolare, dal giornalismo televisivo in Bielorussia alla scrittura e produzione musicale in Italia. Volevo chiederti qual è stato il momento in cui hai capito che la musica sarebbe diventata il tuo linguaggio principale.
3: Allora, innanzitutto saluto a tutti, aspettavo questo momento di vedervi e di scambiare due parole. Allora sì, il mio percorso è un po' particolare e insolito, che racconto già da 2 mesi, questa mia storia è un po' particolare, vero? E la musica non è che aspettavo un certo momento per capire questa, sempre ci accompagna, come chiunque di noi la musica accompagna il nostro percorso. Soltanto che il format della canzone, questo mi è arrivato soltanto un anno e qualche mese fa, quando io scrivevo i testi, però dovevo musicarli per propagandare la mia poesia, perché chi legge giorno d'oggi è difficile, siamo tutti di corsa, perciò io ho pensato che la forma migliore è la canzone, perché arriva, non aspetta che vengano a leggerla la poesia va, come dire, senza chiedere anche il permesso, va a incontrare un po' tutti, e così diciamo si è formato questo format della scrittura di testi musicali e la produzione proprio di brani.
2: Esatto, è vero, infatti tu hai usato una parola che arriva, infatti volevo chiederti, appunto, prima di arrivare a Strega, parliamo del progetto che la contiene, che sono 30 brani per 30 voci, è un'idea decisamente ambiziosa, diciamocelo. Come è nata e cosa rappresenta per te questo brano?
3: È nata in una maniera spontanea, veramente, come anche tutta questa mia nuova attività che è la scrittura delle poesie, perché io sì che ho la formazione del giornalista, però nella vita mi occupavo di tutto il resto per vari motivi. Spostandomi in Italia mi mancava anche la conoscenza di italiano, della lingua, per poter scrivere e esercitare la professione. È stato arrivato il momento un po' di fermo con la poesia qualche anno, con la pandemia qualche anno fa, perciò ho avuto questo tempo per pensare. E ho cominciato a scrivere, cioè la poesia che è arrivata proprio da me, io ho cominciato a scrivere prima in russo, poi per portare questo significato agli amici conoscenti in Italia, ho detto no, non si può raccontare la poesia, bisogna riscriverla in italiano. Così ho scritto in italiano e ho musicato in italiano i brani. Perciò dico, come si fa adesso a propagandare, a far vivere queste canzoni e quanti devono essere? E all'inizio non avevo un'idea ben precisa. Ho cominciato a strutturare queste cose strada facendo. Incontravo le persone, parlavo con quelle che sono già nel settore. Poi ho creduto molto a quello che si chiama intuito femminile. Seguivo il cuore.
2: Conosciamo.
3: Esatto. E allora ho capito che io vorrei fare una specie di, siccome io non canto, io volevo presentarmi come e pormi come l'autrice di brani, come anche la produttrice e anche la direttrice artistica, cioè che sia proprio la mia narrazione in questa forma musicale. Prima di trovare, diciamo, specializzazione, ho detto provo un po' vari generi, varie voci, varie mood musicali e poi vediamo cosa funziona meglio. Ho fatto, dico, 30 mi sembrava giusto, come se fosse il mio Sanremo personale, e allora così è nato questo format.
2: Infatti il tuo singolo Strega è un estratto da un EP Bacio di Fortuna, e questo EP, Un bacio di fortuna, il primo capitolo di questo percorso. Perché hai scelto proprio questo titolo e che significato ha per te il concetto di fortuna nella musica e nella vita?
3: Allora, sì, sono 30 brani e io ho messo un po' di tempo per capire come uscirne. Allora, ho diviso in 6 parti questo mio progetto. Ogni EP ha 5 brani con 5 storie diverse, 5 voci diverse, 5 generi diversi, se vogliamo. Allora, per unirli, dico, quale potrebbe essere un tema che unisce tutti questi EP? Dico, una fortuna, perché in qualche maniera quando ascoltiamo la musica vogliamo trovare o le risposte alle domande che non conosciamo, oppure trovare trovare noi stessi, rispecchiarsi in questi brani che ci danno un comfort, in qualche maniera non ci fanno sentire da sole, oppure noi troviamo in queste canzoni magari uno strumento per comunicare con gli altri. E comunque sempre è una fortuna che unisce tutta questa narrazione. E come un bacio di fortuna vuol dire che con questo messaggio volevo raccontare che io auguro a tutti di essere, di provare di trovare se stessi in questi brani, e magari questi brani possono aiutare nella vita di ciascuno.
2: Certo, infatti arriviamo al tuo brano clou, il strega, il famoso strega, e il brano ribalta completamente uno stereotipo e trasforma la strega in un simbolo di forza, fascino, libertà femminile, che trovo che siano dei temi bellissimi. Da dove nasce questa visione?
3: Visione, essendo donna, io ho sempre avuto questa, la percezione che la donna comunque è libera, anche se magari le idee, archetipi storici tenevano un po' di fermare questa nostra forza lunare che ha qualsiasi donna, perché gli uomini, magari, scusate, gli uomini che magari ci ascoltano o ci guardano, senza poter spiegare alcuni nostri comportamenti, alcune nostre energie, cercavano di fermarci un attimo. Ecco, invece la donna non si può fermare con la forza, perché comunque in qualche maniera riuscirà a fare quello che ha già la sua idea e comunque vuole realizzare, anche se non in modo apparentemente, riuscirà comunque a fare quello che hai nella mente. Ecco, e allora io volevo dare questo strumento alle donne di sentirsi più libere, come le streghe che volano sopra le città.
2: Arriviamo alla domanda clou, il tema di questa serata. Se potessi parlare con te stesso di 20 anni fa, cosa gli diresti? Cosa ti diresti?
3: Innanzitutto metterei me stessa a mio agio con qualche barzelletta. Per esempio, proporrei a me stessa di entrare nel club di streghette, anche perché, per esempio, le streghe non si invecchiano, almeno con l'anima. Ecco, questa è la prima cosa. E poi passerei alle cose più serie, tipo, cara Anastasia, la vita fa male, ma comunque va vissuta. E quando ogni volta ti sembrerà che sia finita, in realtà non è finita, è soltanto cambiato scenario. Perciò vivi tutti questi momenti e vai avanti. Poi sappi che sarai invidiata quando sarai vicino al successo, oppure per la strada verso questo successo. Fregatene. Continua il tuo percorso. Poi sarai tradita più volte, però non dare il secondo chance, perché di solito non funziona il secondo chance. Poi cerca di essere te stessa, non aver paura di essere buffa, di dimostrare le proprie debolezze, le proprie imperfezioni, perché specialmente nel mondo creativo la gente non apprezza la plastica artificiale, ma apprezza le caratteristiche umane, perché così si rispecchia se stessa in queste caratteristiche. Poi direi anche di imparare a essere autocritica, perché è un processo doloroso ma liberatorio. Ecco, poi direi di perdonare le persone che non crederanno in te, perché facendo così loro dimostrano le proprie mancanze di fiducia di loro stessi. E poi l'ultima cosa che potrei aggiungere, pensa perpendicolare, non seguire le mode, ma cerca di fare la moda tua, di lanciare la moda tua. Perciò vivi tutti questi momenti, perché un giorno scriverai album, 30 brani per 30 artisti in italiano, e produrrai questi 6 EP, Un bacio di fortuna, che saranno presentati dal programma 124.
1: Ecco, quello lì volevamo arrivare, infatti ho detto sicuro. Lì volevamo
2: grazie,
1: arrivare 20 anni fa.
2: Esatto. Oh. Bravissimo.
1: Grazie Anastasia.
0: Grazie.
1: Hai fatto
0: grazie
1: proprio
0: mille.
1: Un, no,
0: cioè,
1: un concentrato.
0: Orgogliosi di noi sì. stessi, del passato, del futuro.
1: Beh, un concentrato di vita, insomma, praticamente.
0: Noi sì.
1: No, adesso l'ultimo che fa.
0: Ringraziamo Anastasia Anymore. Grazie carissima, grazie di essere stata con noi, di averci portato a conoscenza della tua bellissima, importantissima e intensa vita artistica. Grazie Anastasia.
2: Grazie.
1: E allora grazie. Ci ascoltiamo?
0: Ma io direi di
1: brano
0: sì.
1: Strega, dai.
0: Strega, mm-hmm. Dai, che bello. Ce l'ascoltiamo subito, direi, dai.
1: A più tardi.
0: A tra poco, non cambiate assolutamente il link.

0: il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, 120 chicchi di musica.
2: Noi siamo di Woda Woda e siamo qui a presentare il nostro ultimo album.
3: Il nostro ultimo album si chiama L'Ultimo Testamento.
4: Un saluto a tutti.
1: A tutti gli amici, grazie per l'opportunità. Un abbraccione.
2: E rock and roll!
5: Qui Braff, un saluto a tutti gli amici di 120 chicchi di musica. Grazie per la nostra chiacchierata, abbiamo potuto parlare un po' del mio nuovo disco. Uscito venerdì, si chiama Qualcosa in più e lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali. Dentro ci trovate un po' della mia storia, un po' di storie ispirate alla vita quotidiana, tanti racconti e anche un enigma da risolvere: chi ha ucciso David Schultz. Io sono Braff, Qualcosa in più.
6: Ciao ragazzi, stasera siamo noi degli Stonale, in assenza del batterista e del bassista, siamo qui per presentare il nostro nuovo singolo che si chiama Vola da Letto.
7: La canzone è una canzone d'amore che è stata riarrangiata con due musicisti di altissimo livello, Giordano Gambogi e Alessandro Lugli. Il pezzo è stato scritto da Filippo Grimaldi.
8: Il brano l'ho scritto insieme a mia figlia in un periodo critico della nostra vita, è un brano pieno di sentimenti. Ascoltatelo.
9: 120 chicchi di musica. Tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
10: Yo, rieccoci nei 120 chicchi di musica, ancora il discorrendo, è un discorrendo che questa settimana ha fatto veramente parlare tantissimo. Infatti ci sono giunti tantissimi messaggi durante la diretta, cosa che succede non tanto spesso,
11: raramente,
10: ma
11: però
10: anche in prediretta, caspita,
11: oggi
10: veramente
11: si è svegliato dopo del tempo il nostro amico
10: il nostro
11: Simone
10: amico Pitarello.
11: Pitarello,
10: artista, grandissimo artista tra l'altro, da seguire assolutamente. Infatti dice Simone Pitarello, ecco,
11: sì, ce l'abbiamo giù.
10: Ecco, bello, questo sì, al bello. Me stesso di 20 anni fa, ricordiamo il titolo e quindi il tema della puntata è se potessi tornare indietro nel tempo, cosa diresti al te stesso, la te stessa di 20
11: di
10: anni
11: 20
10: fa?
11: Anni fa, diciamo.
10: Leggi tu.
11: Questo?
10: Yes.
11: Vabbè, allora Simone Pitarello, al me stesso di 20 anni fa direi: fai molto peggio di quello che credi essere giusto fare, nella peggiore delle ipotesi sarà materiale in più grazie al quale scrivere canzoni, perché ricordiamo che appunto Simone Pitarello è un artista anche, no?
10: Ma tu non hai letto tutto il messaggio.
11: Sì, la fine finisce così, un sorrisino, una cosa, Giotti contattami. No, volevamo
10: buono, sì, no, buono.
11: Però, allora, saluti Dio. Ciao Simone Pitarello.
10: Dice ancora, vero cara Anastasia, Paul McCartney diceva che scrivere musica innanzitutto è una autoterapia salvifica, e siamo d'accordo, la musica porta solo ed esclusivamente buon umore e poi che cosa? Pace dell'anima, porta tanto, porta energia. Vediamo un po' ancora, Giovanni Z9FV dice: grande Anastasia, complimenti.
11: Anastasia, certo.
10: Poi ancora Anastasia Anymore, grazie ragazzi della condivisione,
11: grazie a te.
10: Avremo diverse proposte musicali da parte di Anastasia, perché ci siamo messi già d'accordo. Grandissima artista.
11: Sì, sì, l'abbiamo
10: anche
11: sentita.
10: Lei, vediamo quanto, se c'è ancora un po' di tempo.
11: Abbiamo
10: facciamo parlare
11: qualcosa?
10: Le ragazze?
11: No, ci abbiamo qualche altro.
10: Sì, messaggino.
11: Non so,
10: leggo qualcosa da
11: vedi un po'
10: WhatsApp.
11: Se abbiamo qualcosa.
10: WhatsApp,
11: sì,
10: che oggi
11: in diretta su WhatsApp.
10: Aspettavamo tra l'altro Matteo Bordino,
11: giusto,
10: che
11: Matteo
10: ci contatta
11: Bordino, che
10: ogni
11: lui ci WhatsApp ogni tanto, ma
10: eccolo qui. No, questo l'ho già letto.
11: Ecco.
10: Ehi là, ecco later. È arrivato, grande. Beh, ti aspettavamo.
11: Eh sì.
10: Ma che è stallagna stasera.
11: Eccolo.
10: Siete passati da un programma di musica a una seduta di terapia di gruppo per depressi cronici. Commentiamo dopo.
11: Sì.
10: Con questo caldo e di lunedì sera la gente vuole ritmo e leggerezza per staccare la testa, ma non i vostri pipponi psicologici sui rimpianti di gioventù e le lacrimucce. Meno chiacchiere e mettete la musica che meglio va.
11: Ok, come
10: allora,
11: si chiama?
10: Massimo 74.
11: Massimo 74?
10: Massimo, ti dico, sei già nei nostri cuori.
11: Esatto. Ma deve
10: nel
11: essere
10: suo,
11: amico
10: nel mio...
11: di
10: Real Bittersoul.
11: Real Bittersoul, no, che è il nostro.
10: No, beh, ogni settimana, scusa, ogni settimana c'è un tema della puntata che può servire anche non solo per riflettere, anche per lasciarsi dietro un po' di stress, perché chiacchieri con noi, magari ci mandi a quel paese e a noi fa piacere che lo faccia. Benissimo,
11: sì, non aspettiamo altro,
10: non piace,
11: in effetti...
10: ma no, noi non siamo di quelli che dicono se non ti piace cambia,
11: cambia
10: no, no. Se non ti piace stai con noi, stai con noi,
11: esatto.
10: Rimani con noi,
11: rimani
10: non
11: con...
10: te ne andare,
11: forse, anzi... cambi idea,
10: certo,
11: dici?
10: Certo,
11: oppure
10: guarda,
11: confermi quello che hai detto. Vabbè.
10: Allora, giusto per dire che secondo me quello che hai scritto può essere anche non condivisibile, però potresti scusarti. Ed è per questo che ti metto questo bel brano.
11: Ah, ecco.
10: È di Gretel, il titolo è...
11: Hansel e Gretel? Ah no,
10: no,
11: Gretel solamente.
10: È di Gretel, il titolo è...
11: Eh?
10: Scusami.
11: Chiedi scusa.

0: Se vuoi promozionare il tuo brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, sono Gianluca Gemini, appena uscito il brano Resta Qui. È un brano interamente promozionato e distribuito da Luigi Musello, Music Universal, un brano che potete scaricare da Spotify e ascoltarlo su tutte le piattaforme TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, quindi dateci dentro perché è un brano che porta fortuna. Il titolo è Resta Qui, ma dove vai? Resta Qui, ma dove vai? Resta Qui, ascoltatelo all'infinito. Ragazzi, un grande bacione, un salutone a Chicco e a tutti gli ascoltatori della radio. Ciao!
2: Ciao a tutti amici, io sono Mr. Axel e sono qui per farvi sapere che è uscito il mio nuovo singolo, ancora qui, un singolo sudato, sentito, che spero vi piaccia, andate ad ascoltare su tutte le piattaforme digitali, lo trovate. Seguitemi sui social, tranne Facebook dove la pagina è in restauro, ma torneremo presto online. Spero veramente che la canzone vi piaccia e condividete, condividete, condividete. Ciao!
3: Salve a tutti amici di 120 chicchi di musica, sono Ilenia Leonardini e quello che volete è il mio ultimo libro pubblicato, Children from the Star. Lo potete trovare sia online in due versioni, ebook e cartaceo, oppure se amate il cartaceo potete tranquillamente andarlo a ordinare presso le librerie fisiche della Feltrinelli.
4: Ciao a tutti, sono Federico Di Battista, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori e volevo dirvi che il mio ultimo singolo È Sempre Così è disponibile su tutte le piattaforme digitali, potete ascoltarlo ovunque, e volevo anche dirvi che questo è il primo singolo di un bellissimo progetto, un bellissimo album che uscirà il 5 giugno, quindi assicuratevi di non perdere tutto questo, quindi seguitemi su tutti i social e su tutte le piattaforme digitali e vi aspetto numerosi e ci sentiamo presto, buona musica a tutti, ciao!
5: Chicchi musica, il programma che accende la tua settimana.
6: Il programma musicale 120 Chicchi di musica è sponsorizzato dall'Officina Meccanica System Gomme a Cagliari in via Trincea delle Frasche numero 5. Per informazioni e prezzi 346 50 11 775.

0: eccoci qua.
1: 120 chicchi di musica, perché stiamo lessando ancora come dei muggini. Quarto ed ultimo caffè del dopo cena. Grandissima artista, giovanissima artista, bellissima artista, così frego sia Giotti che Ela, che l'hanno detto prima.
0: Esatto.
1: Lei è Stessimi. Ciao Stessimi, benvenuta.
2: Buonasera a tutti, grazie mille.
1: Per l'intervista c'è lei, Ela.
0: Vai Ela.
2: Benissimo, allora questa sera l'intervista alla cantautrice Stacy B con il singolo Not Over You dell'agenzia Red and Blue Music Relations di Valentina Seneci. Buonasera Stacy, benvenuta.
3: Buonasera, grazie mille per l'invito.
2: Figurati, grazie a te. Allora, per rompere il ghiaccio, raccontaci chi è Stacy B e come nasce il tuo percorso musicale.
3: Allora, Stacy B è, diciamo, il mio nome d'arte, è nato tutto fin da piccolina, perché in casa c'è sempre stata musica e mi ha trasmesso questa mia passione principalmente mia mamma, e all'età di 10 anni ho capito appunto di voler continuare in questo percorso, diciamo, seriamente. Infatti ho iniziato a prendere lezioni di canto e circa 3-4 anni fa ho iniziato a scrivere, perché era il mio modo migliore per esprimere le mie emozioni forti, e da lì è nato Stacy B.
2: Quindi canti fin da bambina e studi canto da molti anni, come ora mi hai detto. E quindi quando è che hai capito la musica sarebbe diventata qualcosa di più di una semplice passione?
3: All'età di 10 anni, quando ho iniziato a prendere lezioni di canto, però principalmente con il percorso di Stacy B 3-4 anni fa.
2: Bene, con il brano Not Over You affronta un momento molto delicato, quello in cui si cerca di andare avanti, ma in fondo non si è ancora riusciti a lasciare andare una persona. Com'è nata questa canzone?
3: Questa canzone è nata principalmente da una rottura con una mia relazione, e è nato proprio da quell'emozione in cui appunto lasciare andare questa persona pensando di essere, diciamo, pronta, quando in realtà c'è sempre qualcosa che ti lega a lei, o quindi abitudini o dettagli che ti portano sempre al passato, diciamo.
2: Dal punto di vista musicale, Not Over You ha una produzione essenziale che lascia molto spazio all'interpretazione vocale. Quanto è stato importante trovare il giusto equilibrio tra l'emozione e la tecnica musicale?
3: Allora, la tecnica sicuramente è molto importante, ma diciamo bisogna saper mettere, secondo me, tecnica e emozione insieme, quindi non per forza la tecnica di per sé da sola può bastare. Quindi ho voluto cercare di esprimere più l'emozione piuttosto che magari basarmi solo sulla tecnica.
2: Sì, e nel videoclip tutto ruota intorno alle emozioni, come dicevi, e ai dettagli, senza raccontare una storia lineare. Come avete lavorato per trasformare questo messaggio del brano in immagini?
3: Diciamo che volevamo che fosse qualcosa di molto semplice, che mettesse me come soggetto principale per far capire le emozioni, piuttosto che magari fare qualcosa di troppo elaborato.
1: Allora, abbiamo anche un bel messaggio. Aspetta, Ela, perché ho un bel messaggio da parte di Simone Pittarello. Dice: ho ascoltato Stacy B negli ultimi giorni, mi piace molto il mood anni 2000 e lei è molto in gamba, secondo me. Brava, ti abbraccio.
3: Grazie mille.
1: Dice ancora: entrambi i singoli... Buono, Simo.
0: Buono.
1: Entrambi i singoli sono molto forti, secondo me. Sì, siamo d'accordo. Ela, prego, scusami.
3: Grazie mille.
2: Tra i tuoi riferimenti stessi musicali troviamo artisti come Adele, James Arthur, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran. C'è qualcuno di loro che senti particolarmente vicino al tuo modo di scrivere e interpretare?
3: Credo principalmente Bruno Mars, perché è il mio artista preferito, ma molto anche Olivia Rodrigo, perché nei loro testi mettono specialmente le loro emozioni, e con la musica riescono ad esprimerli, secondo me, ed è proprio quel che vorrei fare io.
2: Dopo il debutto con Nothing at All e Not Over You, che direzione sta prendendo il tuo percorso artistico?
3: L'unica cosa che posso anticipare è che il 17 luglio ci sarà l'uscita del prossimo singolo che si chiama Control, e l'obiettivo è proseguire appunto in questo percorso di Stacey Beevy passo dopo passo e magari portare più avanti in live.
2: Quindi ci possiamo aspettare anche un progetto più ampio, quindi.
3: Sì.
2: Sicuramente. Allora, ascolta, se potessi parlare con la te stessa di 20 anni fa, quindi di qualche anno fa, dai, quale consiglio daresti a qualcuno o ti daresti?
3: Allora, sicuramente direi di avere più fiducia in se stessa. E secondo me è una cosa che facciamo molto tutti, ma che si tende soprattutto forse da fare da piccoli, è che si tende molto a confrontarsi con gli altri, e quindi le direi, cioè, di non confrontarsi con gli altri per non sentirsi inferiore, che ognuno ha i propri tempi per raggiungere il proprio obiettivo, quindi di credere più in se stessa e nella sua voce, e sì, nella sua voce non inteso solo musicalmente, ma proprio come persona.
2: Bene, prima di salutarci, dove possiamo seguirti? Dove il pubblico di 120 Chicchi di Musica e il pubblico in generale, dove potrà seguire le tue canzoni?
3: Mi possono seguire in tutti i social, quindi Instagram, TikTok, YouTube come stacey.official, oppure semplicemente su Spotify o le piattaforme musicali come Stacey B.
2: Bene. Quindi con i tempi, allora.
1: Con i tempi ti dico subito che siamo anche abbastanza indietro. Potresti fare anche una domanda fuori dalla scaletta, però perdonami, Stacey. Ormai è partito il tuo ammiratore e dice:
0: esatto,
1: ciao ragazzi, è fantastica. Biondi a noi, ecco, biondi. Non so,
0: però abbiamo anche
1: Beautiful Anastasia. Sempre... Sì, no, qui, no, è... attenzione. Sanal Bad Maiv.
0: Vabbè, 8946. Comunque non so se è un tuo parente, ma
1: Sanal Ba. Sanal Bad. O Sanal Bad.
0: Uno che ci segue, certo.
1: Non so, Ela o Giotti, avete una domanda supplementare? Sicuramente sì.
2: Allora, sì, Stacey, fatti chiedere un'altra cosa. Una delle frasi più forti della presentazione parla del contrasto tra ciò che mostriamo agli altri e ciò che proviamo davvero. Quanto pensi sia difficile oggi mostrarsi vulnerabili?
3: Secondo me, diciamo che nella generazione di oggi è molto come se fosse una debolezza farsi vedere vulnerabili, quando secondo me mostrare ciò che si prova davvero e quindi essere consapevoli di ciò che si prova è invece una forza, perché si è consapevoli con se stessi e si è sinceri con se stessi.
1: Ribaltare la scaletta, ma vorrei ribaltare anche il tema della puntata. Stacey, allora, fra 30 anni
0: cosa ti diresti?
1: Cosa ti diresti? Cosa ti piacerebbe vedere della Stacey di 30 anni fa?
3: Mi piacerebbe riuscire, cioè 30 anni in futuro, intendi?
1: Sì, certo, vedendo quella di 30 anni prima, certo.
3: Mi piacerebbe potermi vedere su un palco con i miei pezzi in live e riuscire soprattutto a sapere che la gente nelle mie canzoni si sente compresa, si sente meno sola, e quindi di sapere che con la mia musica riesco a trasmettere ciò che sento.
1: Bello, che bellissimo.
0: Massimo che si può
1: prima
0: avere.
1: Di chiudere, Gioti, ce l'hai tu una domanda?
4: Quindi il valore del tema, proprio un messaggio che vorresti mandare a tutti noi, ma anche alla te stessa del futuro e del presente, quale sarebbe?
3: Quello che ho detto prima, ovvero di credere sempre in se stessi senza per forza confrontarsi con gli altri, di non perdere mai la speranza.
1: Ok, allora mi sa che possiamo chiudere e chiosare tranquillamente. Così, anche se, ragazzi, Ragazzi, qui c'è Simone Pitarello che dice: Olivia ha fatto scelte molto precise insieme ad Alicia Keys riguardo alla produzione e al suono. Come la pensi al riguardo, Stacy? Ti si adora in ogni caso.
0: No, qualsiasi cosa che possa dire va bene.
3: Questa cosa non lo sapevo e seguo molto entrambe le artiste in realtà, perché io seguo principalmente solo inglese al momento.
0: Sì.
3: E penso che confrontarsi con un'altra persona, che sia nei testi o comunque in generale nella musica, sia molto importante, perché tante volte magari da soli si è molto autocritici e quindi magari certe cose, tra virgolette, le scarti, o secondo te non sono buone, magari confrontandoti con un'altra persona riesci a vedere altri aspetti che da sola appunto non riesci.
1: Benissimo, è stata con noi una grandissima artista, giovanissima, Stacy B. Grazie mille, Stacy, grazie.
2: Grazie
3: mille a voi.
2: Grazie.
3: Grazie mille a voi.
1: Stacy, me la fai una cortesia?
0: Mm.
3: Sì.
1: Posso chiederti di lanciare tu il brano?
0: Sì, dai, già ci siamo.
1: Dai, okay. Dai, facciamo un figurone oggi, vai.
3: Adesso Not Over You di Stacy B.
0: Oh, bellissimo. Ce l'ascoltiamo.
1: Vai, che ce l'ascoltiamo subito.
0: Grazie, Stacy.
3: Grazie.

0: il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao ragazzi, sono Andrea dei Romeo, band rock and roll romagnola. Con questo video volevo mandare un caro saluto a tutti gli ascoltatori di 120 Chicchi di Musica e dirvi che è uscito il 29 maggio l'album di debutto della nostra band Deja Vu Letters, formato fisico e in formato digitale su tutte le piattaforme online. Un saluto e rock and roll!
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio 120 Chicchi di Musica. Io sono Sofia Losciuto, cantautrice milanese di 20 anni, che ha scritto Vino Rosso. Testo scritto interamente da me, mentre per quanto riguarda la musica se ne è occupato Vittorio Conte, presso Jericho Studios. Vino Rosso lo possiamo definire come un brano notturno, misterioso e drammatico. Mi potete trovare su tutte le piattaforme come Sofia Losciuto-Basso. Niente, buon ascolto, un bacio!
3: Ciao a tutti, sono Pietro Corcato, qui per dirvi che Corso Cavallotti 28 è stato presentato a 120 Chicchi di Musica e che è disponibile ovunque su tutte le piattaforme. È un EP di 5 tracce che parla della mia generazione in maniera un po' polemica, un po' ironica e di tutti i drammi che tutti i giovani vivono e affrontano al giorno d'oggi. Ascoltatelo, fatemi sapere se vi è piaciuto.
4: 120 Chicchi di Musica, tutti i lunedì dalle 22.05 alle 24.
5: E chi lo fa io?
6: Yo, 120 Chicchi di Musica,
7: eccoli.
6: Bentornati all'ascolto, alla visione sui milioni di canali che utilizziamo per la nostra trasmissione. Vi ricordo, ben 12 radio trasmettono in diretta e una di queste...
7: canali, sto...
6: una di queste trasmette
7: un
6: in
7: canale
6: FM DAB del
7: molto
6: Ticino.
7: Molto verde, perché c'è molto verde il Ticino.
6: Ticino.
7: E il Ticino
6: non ci è vicino, però.
7: Non c'è
6: è
7: vicino,
6: distantino.
7: Certo.
6: È Radio R102 che trasmette 120 Chicchi di Musica in DAB sul Ticino.
7: Siamo dabbati, diciamo.
6: Siamo quasi alla conclusione, ma l'ultimo blocco discorrendo parla forte, parla deciso,
7: duro,
6: parla
7: sì.
6: Duro.
7: Conficca, diciamo, la lama
6: sì.
7: Nella ferita, no?
6: Nella ferita.
7: Vediamo un po' di chi trattasi. Di chi trattasi.

0: Vai, chi è Ela, se non sbaglio, doveva raccontarci qualcosa. Vai, Ela.
1: Qui allora abbiamo DJ Viper 80. Eccolo, domanda qua di un'originalità pazzesca oggi sui social. Sì, complimenti direi alla redazione per lo sforzo di fantasia.
2: Grazie,
0: grazie, gentilissimo.
1: Penso sia la centesima volta che proponete questo giochino del cosa diresti a te stesso da giovane.
0: Non è vero.
1: Ma cambiare format ogni tanto, no?
0: No.
1: Siete
0: no
1: diventati prevedibili e banali.
0: No.
1: Io al me stesso di 20 anni fa direi solo di non sintonizzarsi su questa radio il lunedì sera.
2: Allora, secondo me è una fake questa, un messaggio fake, secondo me.
0: Ma può essere anche
2: generato dalla...
0: entrato in modalità de gustibus.
2: No, secondo me è entrato in modalità fake.
0: Ma poi, ditemi, ma scusate, ditemi voi. Certo che è originale. Noi mettiamo a disposizione su un piatto un tema.
2: Certo.
0: Poi non è come il digitale terrestre dove sono al massimo 300 canali. Sul web ci sono 2 milioni di miliardi.
2: Tu vorresti dire usa il telecomando
0: lì.
2: Il telecomando
0: Il
2: mouse,
0: il mouse,
2: usa il mouse o il ditino
0: e il ditino e
2: tappa,
0: via
2: tappa
0: e te ne vai da un'altra parte,
2: ti attappi su una
0: ti attacchi al tram,
2: ecco.
0: Simone Pitarello
2: ancora. Simone Pitarello ancora
0: da YouTube dice: grazie per la risposta, buonanotte biondi, che siamo
2: che
0: io e lui,
2: grazie,
0: io e Andrea, ma soprattutto buonanotte a Giotti,
2: eccolo, l'ho detto io che finiva così.
0: Buonanotte. Simone Pitarello, cos'è? Sì. Ha un'iconcina con il santino, no? Con il santino qui. Dai, che poi sembriamo io, Andrea, senza capelli.
2: Senza capelli.
0: La coroncina.
2: Santino, senza
0: bene,
2: capelli.
0: Bene, bene. Abbiamo qualche messaggino. Chi ce
2: ma
0: lo vuole
2: sì,
0: leggere? Giotti?
2: Ma un po' veloci, perché poi tanto tra un
0: sì,
2: po'.
0: Sì, tanto stiamo chiudendo. Vabbè,
2: in relax, in completo relax.
0: O mandiamo il brano? Mandiamo il brano, così
2: poi
0: facciamo contento l'Ether.
2: Il Viper,
0: il
2: DJ Viper. Ascolta, allora se vogliamo mandiamo questo brano, ce lo ascoltiamo. E Viper, vai per la tua strada, diciamo.
0: Allora,
2: ecco
0: il titolo,
2: diciamo,
0: o meglio il brano, cade a fagiolo. A Cagliari si dice a una persona del genere: vai e verdiri, vai e perditi. Benedetta Tirri, il titolo è Persa. A tra poco, non cambiate il link. Ciao Viper.
2: Vai.

0: brano, il tuo album o il tuo EP, contattaci all'indirizzo di posta elettronica 120chicchidimusica@gmail.com. Ti aspettiamo!
1: Ciao, siamo gli Atosci, una band romana che propone pezzi propri. Stasera sono qui con
2: Luca,
3: Marco,
4: Federica,
5: Pascal.
1: Io sono Gianluca. Vi facciamo sentire il nostro ultimo lavoro. Ci troveremo. Ciao.
4: Ciao.
2: Ciao.
6: Salve a tutti amici di 120 chicchi di musica. Sono Ilenia Leonardini e quello che volete è il mio ultimo libro pubblicato, Children from the Star. Lo potete trovare sia online in due versioni, ebook e cartaceo, oppure se amate il cartaceo potete tranquillamente andarlo a ordinare presso le librerie fisiche della Feltrinelli.
7: 120 chicchi di musica su R102, ora anche sul DAB del Ticino.
8: L'intro lo fate voi e poi parto,
9: certo,
8: con la chiosa.
9: Okay. Subito, no, no, partiamo subito quello con la chiosa.
4: Fino ad oggi.
10: Sì.
9: Noi parliamo di lavoro anche in diretta.
10: Se volete potete anche continuare. Siamo in diretta.
9: Siamo in diretta. Volevo dirvelo. No,
10: senza che loro lo sapessero. Allora, manca un minuto.
9: Fammelo fare.
10: Ok, ha fatto, ecco, lo splash, bravo.
9: Splash
10: un on. Minuto, mezzo, anzi, forse è già arrivata la mezzanotte.
9: Sì, ci
10: sì,
9: siamo.
10: Sì, 0000, quindi siamo in perfetto orario di chiusura. Possiamo fare intanto. Sì, intanto mi ritrovo intanto qua sopra il desktop, mi ritrovo due lettere, non so.
9: Allora, parliamo innanzitutto di...
10: Mi sembra di stare in un film di fantascienza.
7: La tua strada, la nostra passione.
10: Ecco,
9: Sisten Gomme, il nostro main sponsor.
10: Sì.
9: In via Trincea delle Frasche numero 5 a Cagliari. Telefono 346 50 11 775.
10: Vai, vai con lo splash. Mi raccomando, pneumatizzatevi, no?
9: Sì.
10: Quello è il nuovo
9: gomme buone,
10: imperativo
9: serie
10: per l'estate. Ora dobbiamo
9: sappiate una cosa.
10: Sappiatelo.
9: In certi punti dell'Europa.
10: Sì.
4: Non vi sento.
9: Ma io ci sono, eh. Ci senti, Gioti?
10: Sì.
4: Io sì, in ritardo, okay, ma sì.
10: Okay.
9: Perfetto,
10: anche in ritardo.
9: Va
10: stavi
9: bene.
10: Dicendo?
9: In certi, okay, punti dell'Europa il catrame delle strade si stava sciogliendo.
10: Sì.
9: Due, caldo. Due giorni dopo un tornado, acquazzoni, alluvioni.
10: Capita, cioè, sono momenti della vita.
9: Ecco perché diciamo gommatevi. Importante,
10: esatto,
9: non si sa mai cosa c'è domani, eh. Va bene, anche oggi tantissimi ospiti abbiamo avuto.
10: Un sacco di ospiti, a partire da Martina Bonita,
9: che ci ha regalato
10: bellissimo momento,
9: grandissima musica,
10: brano freschissimo,
9: sì,
10: per l'estate,
9: sì, sì, sì, sì, ci stava benissimo oggi.
10: E poi Stefano Manenti, che non abbiamo visto perché praticamente non è riuscito, a farsi vedere in video, ma l'abbiamo ascoltato con
9: ma noi da bravi tecnici,
10: sì,
9: video siamo
10: abbiamo
9: riusciti a mettere
10: una sua foto. E quindi, yeah, ce l'abbiamo messo. E poi Anastasia Anymore 24, la nostra
9: il suo brano strega
10: interpretato
9: certo, da una grandissima cantante, giovanissima anche lei, Flo si chiama,
10: e lei una giornalista anche bielorussa, di origine bielorussa, che in effetti ha,
9: sì,
10: la favela anche in italiano, no?
9: ben formito, molto più,
10: sì,
9: di certi italiani.
10: E comunque abbiamo avuto in finale Stacy B, un'altra Anastasia, esatto, Stacy B che ci ha confortato, no? Con la sua anche freschezza giovane, insomma, siamo sentiti tra giovani anche noi, giusto?
9: Giustissimo.
10: Giusto, bravo. Oh, quindi ora non ci resta che salutarvi, ringraziamo anche il nostro come si dice, presentator,
9: sì,
10: sponsor
9: non te lo ricordi?
10: Sì, no, dillo tu.
9: Il Barbistrò Dolce Aroma in Viale Repubblica 1 a Oristano di Lubina Daniele. Mi raccomando, fateci un saltino, fate una colazione e magari andate, prenotate per pranzo e cena.
10: E lasciate anche
9: inconvenienza.
10: lasciate una colazione pagata per i sottoscritti.
9: Per noi, certo. Va ce bene. Lo meritiamo, sì, ce lo meritiamo, dai.
10: Oh, e allora non ci resta che salutare. Ciao Chicco.
9: Ciao Andrea, per i saluti ci sono anche loro, chiaramente.
10: Ciao, vai, ciao Gioti, ciao Ela.
2: Noi ciao,
10: ci sentiamo lunedì prossimo, ci saremo, giusto?
9: Cioè, con sempre una nuova novità.
10: Se non nuova, ci saremo noi. No. Non è una vecchia novità, ma una nuova novità.
9: No, perché ogni volta abbiamo una novità e dico, ma cioè, questa è la nuova novità, dai, questa altra.
10: Esatto, questa vediamo, è già vista, questa è già sentita. E quindi sempre la solita ora, 22.05.
9: Sì, alle 24.
10: Saremo qua.
9: C'è e la chiosa finale.
10: Chiudiamo in cultura, diciamo, dai.
9: Questo è altissimo.
10: Chiosiamo, dai, chiosiamo.
9: Chiosiamo, dai, forza. Chi è per la chiosa? Parte, se non sbaglio, Ela. Vai, Ela.
2: Sì. Allora, forse non possiamo tornare indietro, non possiamo cambiare le scelte che abbiamo fatto, le occasioni perse o le strade che abbiamo deciso di percorrere. Ma possiamo fare una cosa importante, possiamo portare con noi tutto quello che abbiamo imparato. Perché ogni errore, ogni caduta, ogni successo e ogni delusione ci hanno reso le persone che siamo oggi.
4: E forse il consiglio che avremmo dato al nostro io di 20 anni fa è lo stesso il consiglio che dovremmo ascoltare ancora adesso. Grazie per aver condiviso con noi i vostri ricordi e i vostri pensieri. Da 120 chicchi di musica è tutto, buonanotte e abbiate cura della persona che state diventando.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ho scoperchiato il vaso di Pandora ed ho trovato me.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: banche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: attenzione.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la Dialisa.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Aeronía Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
15: Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti.
16: La radio, compagna di sempre.